Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

confusione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte quelle

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
3: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento

0: veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te, incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
1: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
2: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
3: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
4: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
5: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
4: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
6: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocche a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
7: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
8: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
9: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te. Questa è Onda Libera.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Come on to me, come on to me. Boom Club. 6:55 minuti di questo sabato 6 giugno 2026. Tutto è pronto quasi per un nuovo sabato mattina da passare insieme. Le prossime 4 ore sarete in mia compagnia. Buongiorno da Andrea Paglia. Questa è la radio che suona il miglior mix. Chiudiamo la notte. Ci pensa la fantastica voce Pino Daniele. Questa è Sara.

Daniele a chiudere la notte di Radio Onda Libera, la radio che suona il miglior mix di ieri, di oggi, di sempre. Tra poco una nuova mattinata con Andrea Paglia. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente.

0: fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: Grande Panda 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupi Cuti Auto.
1: Lupi Cuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo. Machi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti,
3: aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
4: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
5: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo: moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
6: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia. Siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
7: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.

Per fortuna che non abbiamo vicini. Parlo della sede qui di Radio Onda Libera, perché altrimenti stamattina mi avrebbero sentito cantare a squarciagola. Questa tu sei l'unica donna per me, e credo che qualcuno di voi anche in macchina se l'è cantata tutta solitario. Alan Sorrenti ad aprire questo sabato 6 giugno 2026 sulla radio che suona il miglior mix della musica di ieri, di oggi, di sempre. 8 sono i minuti dopo le 7, io sono Andrea Paglia. Tra poco andremo ad approfondire gli appuntamenti principali del sabato mattina. 7:15 avremo l'appuntamento con l'almanacco e il meteo. Andremo a vedere quanto è successo nella storia in questo 6 di giugno, e poi importantissime le previsioni del tempo, perché vi annuncio che il tempo sta migliorando un po' su tutta Italia dopo gli ultimi giorni un po' tempestosi da nord a sud. Intorno alle 7:30 avremo come sempre la viabilità per gli amici che sono in viaggio in questo momento, e poi le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Non mancheranno ovviamente i vostri messaggi, i vostri buongiorno al nostro numero WhatsApp. Memorizzatelo: 333-222-7992. E come sempre grazie per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend, che sia di relax o di lavoro. Grazie per averci scelto. Io sono Andrea Paglia, questa è

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Italia, ben trovati. Un saluto lo mando a Marco ad Agrigento, uno dei posti più belli secondo me d'Italia. Se avete molto andate in Sicilia, una delle regioni tra l'altro più belle d'Italia, con un mare stupendo, stupendo stamattina. Un saluto a Marco ad Agrigento. Ciao Marco, buona giornata. Torniamo all'appuntamento con l'almanacco di questo 6 di giugno. Facciamo gli auguri a chi porta il nome di Norberto, perché oggi si festeggia San Norberto Vescovo, protettore dei delle partorienti, quindi tanti tanti auguri a chi porta il nome di Norberto. 1933 apre il primo drive-in, 93 anni fa, uno spazio di terra, uno schermo gigante, un altoparlante per ogni posto auto. Era il 1933, apriva proprio oggi il primo drive-in, 93 anni fa. Nel 1984 invece, 42 anni fa soltanto, venne inventato il videogioco Tetris, una realtà da costruire con tanti mattoncini colorati che piovono dall'alto e che vanno ad incastrarsi con rapidità e precisione. Chi mai, almeno una volta nella vita, non ha mai giocato al Tetris, inventato proprio 42 anni fa, nel 1984. Sono nati in questo giorno, nel 1875, Thomas Mann, 151 anni fa, 70 anni fa. Nel 1956 nasceva anche Björn Borg. Questo era l'appuntamento con l'almanacco di questo 6 di giugno. Passiamo alle previsioni del tempo per il weekend. Weekend dove avanzerà l'alta pressione delle Azzorre, un po' da nord a sud, con clima che tornerà piacevole sia sulle regioni del nord che su quelle centrali. Attenzione però ai temporali di calore, soprattutto su Alpi e Appennini. Per quanto riguarda la prossima settimana, gli esperti ci dicono che almeno fino a mercoledì, giovedì, saranno possibili temporali pomeridiani sui rilievi del nord e sui rilievi del centro. Poi attenzione, perché da mercoledì, giovedì dovrebbe rinforzare l'anticiclone, con le temperature che torneranno nuovamente a salire.

anche a Sabrina. Ciao Sabrina, buona giornata anche a te. C'è anche Marisa, buongiorno e buona giornata a tutti. Grazie Marisa, buona giornata anche a te. C'è anche Giovanna. Anna Rita, buongiorno Andrea, buon fine settimana. Grazie Anna Rita, buona giornata anche a te. C'è anche la colazione virtuale cappuccino e cornetto di Anna Maria, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti voi, continuate ad inviarci i vostri messaggi. 333 222 79

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe in via Prenestina Nuova, chilometro 7300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con
3: Onda Libera,
2: Pro Salute Monti Prenestini, Lucy Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
4: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 all'Abico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
5: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36. In

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Supermercati M&A, la convenienza abita qua.
2: Contrade di Artena, state giocando. La sfida è ancora aperta al palio per il palio di M&A Supermercati. Fai vincere la tua contrada. Fai la spesa da M&A Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
3: M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
7: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo, verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Ipiconia numero 66, per info 06 952 55 96.

0: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
1: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Homsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
2: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
3: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme, pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
4: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Onda Libera.

agli amici che sono in viaggio in queste prime luci di questo nuovo giorno. Per quanto riguarda le autostrade di nostra competenza, Roma-Firenze, Roma-L'Aquila, Pescara, Roma-Napoli, non ci sono segnalazioni per quanto riguarda il traffico, così come non ci sono segnalazioni per quanto riguarda il grande raccordo anulare di Roma, dove il traffico risulta scorrevole su entrambe le carreggiate. Regolare il traffico in città a Roma e Latina.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Su di noi.

Pupo su di noi 1980, la radio che suona il miglior mix di ieri, di oggi, di sempre. Su di noi, canzone che è stata presentata al Festival di Sanremo, la 30ª edizione, e poi, se ricordate bene, nell'ultima con D'Argent D'Amico, è stata seguita dallo stesso Pupo nella serata delle cover. 7:47, torniamo alla musica con Mahmood.

54 dopo le 7, le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online riportano l'aggiornamento ovviamente di quanto ancora succede tra Ucraina e Russia. Della lettera inviata da Zelensky a Putin, lo stesso rifiuta l'incontro. Ancora nulla da fare per quanto riguarda la crisi tra Ucraina e Russia. Ebola in Congo, 71 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Questo è quanto riguarda l'emergenza Ebola proprio in Congo. Dal 6 al 12 giugno invece Leone XIV in

0: Spagna, da Madrid alle Canarie, al via il secondo viaggio in Europa. Per quanto riguarda ancora le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online, si parla ancora di crisi mediorientale, del video prodotto con l'intelligenza artificiale da parte di Trump, che ha postato sui suoi social una flotta iraniana affondata, Teheran missili contro Kuwait. La situazione resta ancora complicata, rimangono ancora lontani gli spiragli di pace tanto annunciati. Queste erano i maggiori titoli dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Intanto c'è stato un altro grande dichiarazione, perché Vasco Rossi nel 2027 compirà 50 anni di carriera e ha scelto proprio la città di Roma dove organizzare una festa evento per i suoi 50 anni di carriera.
1: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li

stasera. Sai che non lo so, bambina, forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Quanti anni hai, bambina? Vasco Rossi a chiudere la nostra prima ora. L'annuncio dello stesso Vasco dal palco del suo primo concerto stagionale, la festa evento per i miei 50 anni di carriera, si terrà a Roma l'anno prossimo, esattamente nel 2027. Con Vasco Rossi chiudiamo la nostra prima ora passata piacevolmente insieme. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, più che puntuali, pochi secondi e saranno le 8.
1: Onda Libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in

una bella stagione. Tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica.

0: a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesareo via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
1: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo. Nulla li spaventa. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale DeLonghi, Master Kitchen, Liber, Acai.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie. E se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche e a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco. A voi.

0: fitodepurazione. Elettromeccanica GM a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
1: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
5: www.studiomedicosalus.it.
6: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
7: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
8: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
1: Onda Libera.

0: dal titolo Segui il tuo cuore. Ascolta il tuo cuore per i Roxette, Listen to Your Heart, ad aprire questa nostra seconda ora insieme sulla radio che suona il miglior mix di ieri, di oggi, di sempre. Tutto il giorno, tutti i giorni, sono 9 minuti dopo le 8 con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 11. Dopo di me, vi ricordo, nuova puntata di Zero in Onda, tornerà Massimo Sbatella e Matteo Palamides ad aggiornarci su quanto accaduto negli ultimi 7 giorni sul nostro territorio, e poi dalla scorsa settimana un nuovo appuntamento con Stefano che vi terrà compagnia dalle 13 alle 15:15, momento in cui arriverà anche il nostro direttore, insomma un sabato pregno di appuntamenti come sempre insieme alla nostra grande musica, il miglior mix. Io sono Andrea Paglia, questa è
1: Onda Libera.
0: Pinguini tattici nucleari.

0: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.
1: Onda Libera.

Siamo ancora qua, ancora qui, Fiorella Mannoia su Onda Libera alle 8 e 16 minuti. Intanto è appena terminato il campionato di calcio stagione 2025-2026 ed è già stato redatto quello che sarà il programma per quanto riguarda la stagione di Serie A 2026-2027. Annunciato appunto il calendario proprio della prima giornata, queste le partite in programma, segnatevi la data. Il 23 di agosto ripartirà il campionato con Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli-Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como e Venezia-Lecce. Questo è il calendario per quanto riguarda la prima giornata, ripeto, il 23 di agosto. I campioni d'Italia dell'Inter apriranno in casa a San Siro contro il Monza neopromossa, poi tante sono appunto come detto le trasferte per le big: Napoli in casa del Genoa, Juventus a Frosinone, Milan a Torino contro il Granata, Como sul campo dell'Udinese, mentre la Roma ospiterà in casa all'Olimpico la Fiorentina. Questa è la primissima giornata di campionato. Vi prometto che però per un po' di settimane, almeno per il periodo estivo, abbandoneremo la Serie A, solo per dare

E questa è anche la nuova di Lady Gaga, Runway. 24 minuti dopo le 8 con Andrea Pagliatempo in compagnia su Radio Onda Libera, Free Radio Free Music. Ci trovate in FM sui 99.0, 97.100, frequenze sparse per il centro Italia. Siamo anche in DAB su Roma e Latina, sito internet ondalibera.it, su tutti gli aggregatori. La nostra applicazione gratuita, scaricatela, Radio Onda Libera TV.

0: Benvenuti su Radio Onda Libera. Buon ascolto.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina,

0: via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo.

0: qualità di golosità direttamente da te. Siamo alla Bico, in via Leonardo da Vinci 39.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
2: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
3: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesario, in via Casilina 122.
4: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai

0: www.gabioemozioni.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, cariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
3: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
4: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
5: Autodemolizioni Bucci ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
6: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesare. Telefono 06 95 70 312.
7: Grandi offerte: maialino 12,99 al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
8: Danny Barber Shop si fa sempre più grande, nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
9: Onda Libera.

invece quello di Camerade, Be Mine, su Onda Libera 39 dopo le 8. Ancora buon sabato mattina a tutti quanti voi, grazie per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend. Con Andrea Paglia tenervi compagnia fino alle 11. Voglio anche ricordarvi il numero per i vostri WhatsApp per raccontarci il vostro sabato mattina, che sia di relax o di lavoro. 333-222-7992. Arriva anche il nuovo di Fred De Palma, Anita Emischilla, si chiama La Testa Gira.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

1984, stadio, chiedi chi erano i Beatles. Dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera, la radio che suona il miglior mix. Lo stesso, pensate, Gaetano Curreri ha dichiarato che il testo di questa canzone era una poesia di Roberto Reversi, che, pensate, Lucio Dalla gli chiese di scrivere la musica proprio per quel testo. Divenne poi nel 1984 il grande successo degli Stadio, riascoltato su Radio Onda Libera. Chiedi chi erano i Beatles.

0: si chiama proprio Bring Your Love, il nuovo di Madonna. Tra l'altro la cantante americana ha presentato il suo nuovo album Confession 2 durante un concerto a sorpresa tenuto a Times Square, dove ha radunato centinaia di fan nel cuore di Manhattan. La cantante è apparsa sul balcone di uno dei maxi schermi proprio di Times Square e ha cantato alcuni brani in anteprima del suo nuovo lavoro che uscirà il prossimo 3 luglio. Riascoltata con piacere sulla radio che suona il miglior mix, ora c'è anche Paola Turci, La vita che ho deciso.
1: La vita che ho deciso.

0: Wolf Man Human a chiudere la nostra seconda ora passata insieme. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, a Radio Onda Libera sono le 9.
1: Radio Onda Libera. Onda Libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama

aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito.

0: trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gemma Clinic ha scelto Carbossiterapia Italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gemma Clinic, a San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
3: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
4: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
5: Minimi e Palestrina è la tua boutique nel centro storico prenestino, tutto l'abbigliamento per i vostri piccoli da 0 mesi fino a 16 anni. Tra i nostri brand Tuk Tuk, Boboli, Paciotti, Lalalù, Amaia, Minimè a Palestrina in corso Garibaldi 33. Acquista le nostre pagine social. Spediamo in tutta Italia.
6: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
8: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
9: Devi andare in officina.
8: Quale officina?
9: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
10: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
11: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
3: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
12: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
13: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
14: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini, sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare e giovedì come tradizione gnocchi, pasta all'uovo d'arcini è

0: Cave in Viale Pio XII-51 e Palestrina in Via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
2: Onda Libera.

0: Sara, ma Venus ad aprire questa seconda parte più leggera, più godereccia, possiamo utilizzare questo termine. Venus Bananarama, dicevamo, ad aprire questa seconda parte insieme ad Andrea Paglia fino alle 11. Dopo di me nuovo appuntamento con Zero in Onda, e vi ricordo dalle 13 anche il nuovo appuntamento partito sabato scorso con Stefano, che vi terrà compagnia dalle 13 alle 15, ad aprire proprio il pomeriggio di Radio Onda Libera, pomeriggio che poi continuerà dalle 15 alle 17 con il nostro direttore, con le sue grandi emozioni. Grazie come sempre per averci scelto. Quale colonna sonora del vostro weekend? Io sono sempre Andrea Vaglia, questa è sempre
1: Onda Libera.

Nuvole, panna e champagne su Radio Onda Libera. Kill e Laura e Rose Villain ad accompagnarci in questo sabato mattina. Buon lavoro se state lavorando. Vi ricordo anche il numero a vostra completa disposizione proprio per raccontarci quello che state facendo o semplicemente anche per richiedere la vostra canzone preferita. 333-222-7992, questo è il numero che vi mette in contatto attraverso WhatsApp con Radio Onda Libera. Memorizzatelo: 333-222-7992.

Shakira, ancora pochi giorni d'attesa e poi si scioglierà il velo sui mondiali 2026. Primo giorno ci saranno già importanti partite, perché proprio in Messico si giocherà la partita inaugurale con i padroni di casa contro il Sudafrica. La prima giornata dei 12 giorni offre diverse sfide tra le big: Brasile, Marocco, Francia, Senegal, Inghilterra, Croazia e Olanda, Giappone e Giappone. Queste sono le tra le prime partite per quanto riguarda la prima giornata. 9:25 minuti su Onda Libera, torna Cesare Cremonini. Ora che non ho...

Cesare Cremonini, ora che non ho più te, Cesare Cremonini che questa sera partirà con il suo tour 2026, partirà proprio da Roma al Circo Massimo, dove oggi e domani avrà inizio proprio il tour di Cesare Cremonini, pensate, concerto sold out che prevede oltre 75.000 persone, dove Cesare Cremonini ripercorrerà attraverso le canzoni tutta la sua carriera, quindi un grandissimo in bocca al lupo a Cesare Cremonini questa sera al Circo Massimo di Roma. A proposito di Circo Massimo, a proposito di Cremonini, so che due fanciulle questa sera andranno proprio a vedere Cesare Cremonini, Valentina e Arianna. Noi gli mandiamo un grandissimo saluto e gli auguriamo ovviamente un buon concerto. Rivediamo questa sera al Circo Massimo di Roma, sold out per Cesare Cremonini. 29 dopo le 9, questa è la radio che suona il miglior mix. The Weeknd, Blinding Lights.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
3: Lo Sporting San Cesario sta organizzando la prossima stagione 26-27 della scuola calcio Elite. Per i nuovi iscritti, ai primi 20 bambini che vengono a nome di Radio Onda Libera, in segreteria si applicherà uno sconto di ben 50 euro sulla quota.
4: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
5: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategie concreta. Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
7: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
8: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica, la sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
9: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
10: Galesso Arredamenti.
9: Aperti dal lunedì al sabato 9:13-16:20. Info 06 97 30 41 31.
11: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Mare 23B a San Cesario.
12: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
13: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14. Per info 06 95 0531 2001.
0: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
14: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
15: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco. A voi.

0: soluzione. Elettromeccanica GM a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Onda libera.
2: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi

Olly e Angelina Mango con Per due come noi alle 9.42. Diamo uno sguardo anche per gli amici che sono in viaggio alla situazione viabilità per quanto riguarda il centro Italia. Per quanto riguarda le autostrade di nostra competenza, al momento non ci sono segnalazioni. Traffico regolare sul centro Italia, così come regolare il traffico sul grande raccordo anulare di Roma. Fate attenzione soltanto in carreggiata interna, si rallenta tra Tuscolana e Laurentina per traffico intenso. Regolare il traffico in città a Roma e Latina. Buon viaggio e buon ascolto con la musica di Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Franco Battiato, l'era del cinghiale bianco. Rubo pochi secondi per salutare, abbracciare una mia amica francese.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Ecco, insomma, è ormai tradizione che chiunque diventi opinionista al Grande Fratello o in trasmissioni simili poi ne diventi il conduttore o la conduttrice. Perché vi dico questo? Perché sarà proprio Selvaggia Lucarelli a condurre la prossima edizione dell'Isola dei Famosi in onda su Canale 5 nella prossima stagione, quindi con

0: Ostia Lido, salutiamo tutti gli amici di Ostia e tutti gli amici che hanno deciso di passare questo weekend al mare. Un'altra ora è passata, quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Rimettete gli orologi, sono le 10.
1: Onda Libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile libero.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale

0: Costo della serata 35 euro. Cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe, in via Prenestina Nuova, chilometro 7300, a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con Onda Libera. Pro Salute Monti Prenestini, Lusi Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
1: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
2: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
3: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
4: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
5: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
6: Ascolta, la gioielleria c'è.
5: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
7: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
5: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
8: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro, con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21.
9: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
10: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
11: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
12: Sognare e viaggiare. Da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare e sognare. Siamo a Palestrina, in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
13: Farmacie Genovese. Sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
2: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana e fettuccine ai funghi porcini, abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella.

Music con Andrea Paglia a tenervi in compagnia ancora per 60 minuti. Dopo di me, vi ricordo, arriverà Zero in Onda. Un'ora che riparte con Tiziano Ferro, Destinazione Mare.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre, il nuovo di Jovanotti e Alfa, Buon Vento. Un buon viaggio, un buon estate, perché dal 1° di giugno è iniziata l'estate meteorologica, quindi buona estate, buon vento, proprio così come canta Jovanotti alle 10:20 sulla radio che suona il miglior mix. Tra poco arrivo anche ai vostri saluti, continuate pure ad inviarci il vostro WhatsApp 333-2227992, come si dice, il vostro WhatsApp. Jonas Blue, Fasca.

Tiziano e Francesco invece che stanno andando al mare sperando in una bella giornata di sole, dovrebbe migliorare il tempo nel corso delle prossime ore, delle prossime giornate. Lo abbiamo sentito stamattina, sarà un weekend comunque all'insegna del rialzo delle temperature un po' su tutta Italia. Tra poco anche le anticipazioni di Zero in Onda, subito Rocco Ante e Noemi. Questa è Hoim.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
5: Erboristeria San Raffaele. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesareo in via Casilina 418.
6: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela, con il suo nuovo ristorante Ortica Madre. Prodotti del nostro orto. Il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero, cucinati con amore. Non c'è altro. Vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica.

0: domenica pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Ortica Madre. È a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 83.
1: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
2: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
3: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, con i suoi innumerevoli store, apre anche a Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
4: All'Open Bar, le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
5: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in Via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
6: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
7: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
8: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
9: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
10: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
11: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
9: La spesa intelligente.
12: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
13: www.studiomedicosalus.it.
14: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.
15: Prego non usciamo questa sera.

banalità del mare, i pinguini tattici nucleari. Abbiamo iniziato la nostra discesa verso il nostro aeroporto d'arrivo, atterraggio come ogni sabato mattina previsto intorno alle 11, momento in cui al comando dell'aereo arriverà Matteo Palamides e Massimo Sbardella, che vi condurranno per i prossimi 120 minuti con una nuova puntata di Zero in Onda dalle 11 alle 13. Dopo di noi, dopo di loro, dopo di tutto questo, dalle 13 alle 15 arriverà anche il nuovo appuntamento di Stefano, che aprirà il pomeriggio di Radio Onda Libero. Pomeriggio che continuerà alle 15 con il nostro direttore Paolo Filippi. Ora anche la nuova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Saltano Swing e Dire Straits su Radio Onda Libera dalla macchina del tempo, della radio che suona il miglior mix. Io do il buongiorno a Matteo Palamides, perché sarà lui e Massimo Sbardella tra poco che daranno vita ad una nuova puntata di Zero in Onda, e quindi chiediamo direttamente alla sua voce quali sono gli argomenti di cui parleranno tra poco proprio nell'appuntamento di Zero in Onda. Buongiorno.
1: Ciao Andrea, buondì.
0: Come va?
1: Sto preparando la trasmissione. Avremo Massimo in, comunque sempre presente, ma in collegamento telefonico, e sarà una puntata concentrata su tanta cronaca locale, perché voi avete saputo, l'abbiamo scritto anche in questi due giorni, cioè ci sono stati un paio di avvenimenti, un paio di fatti di cui parlare, anche gravissimi, direi gravissimi, sul territorio. Parliamo di Palestrina, San Cesareo, comunque qui in zona. Tanti appuntamenti, questa è la stagione degli appuntamenti, perché cominciano le estati dei nostri comuni, i programmi cominciano ad uscire. Guardate per esempio il programma dell'estate prenestina,
0: però, un po' come cantava una canzone, la stagione dell'amore viene e va,
1: è così.
0: E quindi siamo in un momento in cui viene,
1: poi andrà.
0: Ma come sempre c'è chi viene.
1: No,
0: c'è
1: tra queste cose sorridevo mentre tu insomma mi annunciavi, io sorridevo perché stavo leggendo la notizia del tizio che è andato a fare la spesa e si è ritrovato 20 miliardi.
0: Sì, non l'ho ancora approfondita.
1: Di euro sul conto corrente.
0: Esatto, gira da un po'.
1: Un paio di giorni.
0: Esatto.
1: Sì, sì.
0: Quanti miliardi?
1: 20 miliardi di euro.
0: Così ti arriva la notifica sul telefonino.
1: Questa è una cosa.
0: Sono un po' quello che dicevamo sabato scorso, che ancora nessuno ha centrato il 6 del Superenalotto, quindi il montepremi cresce, quindi
1: cresce.
0: I desideri.
1: Io
0: sono...
1: stamattina la mia giocatina me la sono andata a fare, quella giocatina da 5 euro.
0: Guarda, se tu sei d'accordo, prima di finire, se mi ricordi o se ci ricordiamo, diamo noi 6 numeri a caso. Così.
1: 6 numeri a caso.
0: Anzi, diamoli subito. Vai, dai, 3 tu e me li segno. Aspetta, che prendo.
1: Allora,
0: prendete
1: carta e penna e segnatevi questi numeri, mi raccomando.
0: Perché poi stasera li controlliamo. Allora vai, dinne 3 tu.
1: Allora, immancabile 23, perché
0: okay.
1: È
0: ok.
1: Ok, e questo ci sta.
0: Poi
1: mi giocherei l'81.
0: Ok.
1: E mi giocherei il 2.
0: Il 2. Io do i miei 3 e ve li do direttamente in ordine crescendo, così avete modo di scriverli.
1: Io intanto me li segno,
0: Ok. 1 2
1: il 2 già l'abbiamo detto.
0: Appunto, li sto dando tutti.
1: Okay. 6,
0: ma può vincere uno così. 1 2 17 23 29 81 e 90 2 4 non abbiamo dati 7.
1: Vabbè,
0: 2,
1: 90 4. Dai, è la stellina 90.
0: Esatto, è la stellina 90, esatto.
1: La paura.
0: Quindi, ripeto la sestina più il jolly, 1 2 17 23 29 81 superstar 90, quindi se volete giocate veramente un euro proprio per divertirci, 2 euro quanto costa la giocata minima, e soprattutto noi stiamo qua,
1: Ricordatevi di noi.
0: Io vi vengo a cercare, no? Ricordatevi di noi.
1: So chi siete.
0: Io vi vengo proprio a cercare. Perché oggi come oggi so tutto di voi, so chi è all'ascolto in questo momento, so chi si è segnato i numeri e io vi vengo a cercare. Allora, scherzo. Tra poco, nuova puntata di Zero in Onda. Matteo, tocca a te. Vai.
1: No, non ci leggo.
0: Come non ci leggi?
1: Non ci leggo, da qui non leggo.
0: Cenere. Chi la canta?
1: Lazza. No, non leggo proprio. Cioè, me lo metti davanti a 5 centimetri, può essere pure, ma. Vai.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Bene al mare, Marco Mengoni, Ercomi, a chiudere quasi questo appuntamento di sabato 6 giugno con Andrea Paglia. Tutti al mare, tutti al mare. Per chi già è al mare, buon weekend. Per chi andrà nelle prossime ore, godetevi il weekend. Grazie come sempre per avermi sopportato e supportato. L'appuntamento con me è fra 7 giorni, sempre sulla radio che suona il miglior mix. Da Andrea Paglia è tutto, non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento di giornata. Fate

0: Ciao ciao, guardate l'orologio, puntuali a Radio Onda Libera, sono le 11.
1: Radio Onda Libera. Onda Libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty. Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
3: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
4: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 3

0: Dani, un nome, una garanzia.
1: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi, per stare sereni domani.
2: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali.

0: Vieni di pizza al taglio e un istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'altra pizza, aperti a pranzo con tavola calda. Chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404. Anche su Facebook.
1: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
2: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio Orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
4: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
5: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
6: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
7: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Onda Libera.
3: Ogni sabato dalle 11 alle 13, Zero in Onda. Programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.

0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Zero in Onda, puntata del 6 di giugno 2026. Noi a monte di questa trasmissione ricordiamo che mancano solo 3 puntate alla fine della stagione, quindi ultima puntata il 27 di giugno. Ricordiamo inoltre che per commentare le nostre notizie potete inviarci un messaggino WhatsApp al 333-222-7992 o sotto le dirette sulla pagina di Numero Zero e quella di Radio Onda Libera. Io intanto do il buongiorno al nostro direttore Massimo Sbardella. Ciao Max.
1: Ciao, buongiorno Matteo, buongiorno a tutti. Che cos'è la numera?
0: La numera, sì, volevo dire il numero zero, però va bene, dai, hai capito.
1: Sì,
0: cos'è questa voce sottotono?
1: No, c'è un po' di tosse, non so.
2: Pensavo che era in visita a qualche museo,
0: sì, sembrava,
2: chiesa, basilica.
0: Bravo, no, ma aspettavo che lui stesse tipo in visita, sai, alla sala visite, quelle del medico che tu aspetti.
1: Pronto, sono qui dal medico, no? Io una volta di quelle, non l'abbiamo mai detto, una volta che stavo in trasferta in una diretta di queste, ho fatto un collegamento da dentro la cattedrale di Sant'Antonio da Padova, che è arrivato un sacerdote, mi ha preso per la corbettina e mi ha portato fuori, mi ha detto
0: bene.
1: Ma mi ero trattato dentro una specie di...

0: confessionale, quello dice non si poteva parlare, quindi sono andato poi nel chiostro. E quindi, perché voi mi chiamate sempre all'improvviso, stavolta no, invece sono, ero ben pronto, sto in un posto tranquillo, quindi posso parlare.
1: Bene, allora, prima di entrare nel vivo di questa puntata, perché avremo fra pochissimo la neosindaca per la seconda volta, Emanuela Panzironi di Zagarolo, Max, se non sbaglio, l'altro ieri tu hai scritto, e diamo così la prima notizia di cronaca, quelle di quelle importanti della settimana, poi sulla seconda ci arriveremo, sul sequestro e sulle violenze che ci sono state su una 31enne tra, insomma, San Cesareo e Palestrina, perché poi le notizie sono state, come dire, in divenire, no? Nell'arco delle ore, quindi però è San Cesareo.
0: Sì, quella è San Cesareo, è via degli Ulmi, dovrebbe essere la stradina quella che porta da dietro alla, all'autostrada e che sbuca poi sulla Casilina, insomma. Io credo, perché poi ormai col fatto che non sappiamo mai bene, perché una volta per diritto di cronaca ci veniva detto un po' di più dalla, a livello di informazione, oggi un po' meno, ma insomma, da quello che capisco lì ci dovrebbero essere degli insediamenti un po' tipo rom, non lo so, perché ci sono gente che abbia delle ruote, non so, roba di cischi, di cose del genere.
1: Okay.
0: Non è ben chiaro. La questione è stata che questa ragazza era scomparsa da Roma qualche giorno prima dalla casa in Talenti, e la mamma ha fatto una denuncia, non la trovavano, quindi non sono riusciti a rintracciarla e l'hanno trovata appunto chiusa in questo container con il suo aguzzino, appunto, che la teneva lì da giorni, la picchiava e cose del genere, insomma, una cosa veramente, una storia veramente brutta. Per fortuna poi, tra virgolette, per fortuna, quando vengono individuati i responsabili e messi in salvo queste persone, diventa, insomma, la notizia ha un suo aspetto positivo, che è quello che, insomma, le forze dell'ordine riescono a fare il proprio lavoro e ad arrivare ai responsabili. Una vicenda analoga c'è stata anche sempre in questi giorni, con una ragazza di 30 anni di Montecompatri, tossicodipendente, aveva chiesto dei soldi in prestito a delle persone, in quel caso sono state arrestate tre, e non riusciva poi a restituire i soldi, e questi la portavano a volte a Palestina, a volte a Finocchio, minacciandola, chiudendola in una stanza e gonfiandola di botte. Due vicende di per sé abbastanza analoghe, anche se una era la classica vicenda, no, del fidanzato che evidentemente la storia va a terminare, e quindi la chiude nella stanza e esercita violenze, quelle cosiddette da codice rosso, che dovrebbero essere punite in modo particolare, e quest'altro è invece purtroppo l'altro classico caso di estorsione, dove chi in preda in uso a sostanze stupefacenti non riesce a sostenere le spese, chiede soldi a chi, criminali, perché poi questo sono, e quindi diventa, si infila in un circuito, no, pericoloso, dove non riesce a dare i soldi, quindi la costringevano a spacciare per poter rientrare dei soldi, e quindi quella ad un problema ne aggiungeva un altro. Anche in questo caso alla fine sono intervenuti i carabinieri e la vicenda è stata scoperta, insomma.
1: Quindi due situazioni analoghe di violenza, ovviamente in due contesti completamente diversi, però sempre di violenza parliamo. Max, io darei poi più spazio alla cronaca, perché abbiamo poi un altro caso che si è consumato nella zona, però noi diamo il nostro buongiorno alla sindaca della città di Zagarolo, Emanuela Panzironi. Buongiorno sindaca.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Emanuela, buongiorno.
1: Ben trovata te, se possiamo darci del tu, perché insomma,
2: certo.
1: Sappiamo che sabato scorso ti avevamo annunciato, poi vabbè, ci sono stati dei problemi, e speriamo che sia tutto bene.
2: Sono rientrata a casa, sono in via di guarigione, sto bene, insomma è stata una cosa passeggera per fortuna, e riprendo lunedì.
1: Bene, bene, quindi i nostri migliori auguri. E
0: diciamo che il lungo periodo abbastanza stressante, un po' inciso, no? Sicuramente su qualunque cosa. Questi,
2: sicuramente. Sicuramente. Avevo previsto un riposo al mare, l'ho fatto nell'ospedale Coniugi Bernardini. Peraltro sono stata anche molto bene posso approfittare per fare i complimenti a tutto lo staff del pronto soccorso, della chirurgia, della gastroenterologia. Veramente va riconosciuto un grande staff, un grande lavoro.
1: Bene.
0: Lo diciamo tante volte noi abbiamo la sanità qui sul territorio, sono ospedali probabilmente piccoli rispetto ai grandi centri romani, però poi ci sono dentro delle eccellenze, anche una disponibilità, una cortesia, una professionalità che sono comunque li rendono sempre molto molto importanti e utili per i territori come i nostri, insomma.
2: Purtroppo siamo abituati a lamentarci, no?
0: Esatto.
2: Invece io penso che quando le cose vanno bene vadano anche un po' riconosciute, e quindi è giusto dirlo per chi lavora, perché veramente fanno un lavoro incredibile.
1: Bene, sindaca, noi era il 25 di maggio, cioè è passata veramente poco più di 10-11 giorni, comunque noi...
0: Due settimane,
1: esatto. Due esatto.
0: Il ballottaggio che non è stato...
1: Noi peraltro avevamo, come dire, previsto questa cosa al primo turno, però vabbè, questa è un'altra cosa. È calata un pochino l'affluenza, ma ti sei riconfermata sindaca con il 64,9% dei voti.
2: 66,6.
1: Stamattina io ho tutti i dati sbagliati, Massimo, questa è colpa tua. Marco Bonini è arrivato come secondo, il candidato Marco Bonini, sì, del centrodestra, terzo Luciani.
2: Sì.
1: Avevi previsto, questa è una mia domanda, adesso a bocce ferme, no? Si può anche dire, avevi previsto di vincere così largamente al primo turno?
2: Allora, ho lavorato per questo, okay, perché sapevo che c'era la possibilità, perché il riscontro c'è sempre stato, quindi il mio obiettivo è stato questo. Non nego che poi, iniziata la campagna elettorale, sicuramente un po' l'ansia è salita, e quindi comunque ti metti in discussione, ma va anche bene, perché bisogna sempre essere molto umili in ogni competizione, altrimenti i risultati non si raggiungono. Quindi c'è stata la giusta ansia che mi ha spinta a dare tanto tanto di più, e questo forse ha portato quel risultato, che per alcuni è stato così inaspettato. Io però lo dico onestamente, ho lavorato per quello, la mia squadra ha lavorato per quello, io ho sempre tirato tutti a raggiungere, dicevo io puntiamo al 70, quindi cioè io ci credevo tanto.
0: Un lavoro che tra l'altro ha coinvolto, no? Sostenuta da 6 liste, e sicuramente il Partito Democratico, come poteva essere immaginabile, insomma, ha fatto la parte principale con il 26-50% eleggendo 5 consiglieri, ma insomma anche tutte le civiche hanno portato un contributo importante. Zagarolo Futura, quasi 1000 voti con 2 consiglieri eletti, Zagarolo del Cuore 9,46 di percentuale, 2 consiglieri eletti, e poi un consigliere ciascuno per Zagarolo Unico Colle, Valle Martella
1: e Colli Uniti,
0: Alleanza Verdi Sinistra, Zagarolo dei Diritti. Insomma, tutte le liste hanno portato un contributo e tutte le liste hanno avuto un riconoscimento, anche perché col fatto che hai raggiunto questa percentuale così alta sono scattati 2 consiglieri in più alla maggioranza.
2: In più,
0: insomma,
2: esatto.
0: Una cosa buona, premia tutti e consente anche di governare più tranquillamente, ovviamente, no?
2: Infatti,
0: anche se non c'è mai stata alcuna fibrillazione a Zagarolo, è una squadra che è una famiglia, insomma, più che almeno in questi
2: sicuramente
0: anni poi.
2: Sicuramente è stato così, però prendere 2 consiglieri in più è stato tanto, insomma il risultato poi secondo me si vedrà, insomma la differenza. La cosa bella che mi piace sottolineare è che ogni lista ha espresso un consigliere, questo significa che tutte le anime che noi abbiamo cercato di rappresentare attraverso le 6 liste verranno comunque rappresentate in consiglio comunale per 5 anni, tutti gli elettori avranno il loro referente. Guardate che nella democrazia questo è importante, perché quando si dà il voto ad una persona, si sceglie un nome e un cognome, poi in quella persona ci si crede, e quindi trovarla in consiglio comunale e sapere che la persona che hai votato ti rappresenta, ti ascolta, ti conosce, cioè questa secondo me è il bello della democrazia e della scelta di andare a votare, ecco, io dico sempre questo.
1: Emanuela, ma quanto è importante avere, e questa è una domanda che abbiamo fatto anche a Giulio Calamita,
2: grande Giulio, sì, grande risultato
1: sabato scorso, insomma, quanto è importante avere del tempo per i programmi diciamo che uno poi si mette in testa, no? Perché comunque 5 anni di legislatura nel caso tuo forse qualcosina di più, perché c'è stato il Covid, se non sbaglio, quasi sei.
2: Certo.
1: Sono, ok? Però tante volte uno ha il tempo per fare delle, come dire, per programmare delle cose, magari uno non ha il tempo per portarle a termine. Quanto è importante questo, avere del tempo davanti?
2: La continuità amministrativa è fondamentale. Noi abbiamo chiuso tutti i cantieri PNRR perché sicuramente avevamo delle scadenze, no? Sappiamo tutti che entro giugno, quindi era un impegno forte e quindi avevamo quella scadenza, però tante altre progettualità continuano e devono essere concluse. Faccio un esempio, la città dei bambini, noi abbiamo rivinto il finanziamento con la Regione Lazio per la città dei bambini, però lo si sta trasformando in città dei bambini, quindi a misura di bambino, quindi a misura di tutti. Noi abbiamo vinto un altro finanziamento e adesso dobbiamo portare avanti quel progetto. L'area mercatale di Valle Martella l'abbiamo vinta 6 mesi prima delle elezioni, adesso dobbiamo realizzarlo lo spostamento. L'asilo nido, adesso è uscito un nuovo bando per il completamento, quindi parteciperemo e completeremo l'asilo nido. Cioè 10 anni ci vogliono, veramente ci vogliono, per chiudere un percorso, un'idea, una trasformazione di una città. Quello che è stato fatto a Colleferro in 10 anni con il sindaco Sanna, e così stiamo facendo noi. Trasformare una città significa lavorare 10 anni, è importante, è importantissimo.
0: Ma tra l'altro una delle cose che veniva un po', no? La leva che veniva fatta dai tuoi competitor era quello del fatto che nel caso vostro, insomma, di tempo di governo è lungo, perché sono circa 30 anni, insomma, no? Dai tempi di Valle Rotonda, poi Daniele, poi Giovanni Paniccia, poi Piazzai, poi Cesedu, insomma, è una linea politica.
2: Massimo,
0: che
2: io ero consigliere comunale con Sandro Valle Rotonda, è capogruppo, pensa.
0: Cioè, capito?
2: C'ero già, pensa.
0: Sei di ragazzina, però.
2: 23 però, anni.
1: Massimo, non si dicono queste cose.
0: No, e io ero sull'ufficio stampa di Sandro,
2: sì,
0: quindi figurati,
2: certo.
0: E quindi in questo caso questo lungo percorso, no, sta in effetti sta il tempo per lavorare, ce n'è stato finora tanto, ce n'è tanto e state lavorando anche questo, quindi dall'altra parte veniva indicata come una cosa negativa. Però secondo me quando si lavora bene invece poi la gente riconosce il lavoro, no? Perché poi al di là della continuità, il problema è il cittadino vuole discontinuità quando non vede il risultato.
2: No, io ho letto alcune giustificazioni al nostro successo e penso che siano veramente di basso livello. In una percentuale come questa non è soltanto frutto di atteggiamenti clientelari che non voglio guarda neanche commentare, oppure ricatti di partiti, cioè non è una percentuale come questa, è il risultato di un lavoro svolto, non c'è niente da fare. Io conosco tantissime persone che politicamente votano in modo anche diverso, ma che per le amministrative, per il sindaco votano la persona e hanno votato, e io lo so per certo, perché le persone poi ci parli, le incontri, le vivi, e tutti quanti vogliono continuare a lavorare con questa, diciamo, con questa amministrazione. Quindi per me, io veramente non ho risposto a quelle provocazioni, ma purtroppo proprio da partiti politici c'è proprio un comunicato di Fratelli d'Italia che spiega perché a Zagarolo non c'è mai quella svolta. Forse dovrebbero mettersi un po' in discussione e anche valutare le persone che candidano, i programmi, quello che fanno in 5 anni di opposizione, cioè non ci si può svegliare, dico io, nell'ultimo mese di campagna elettorale. Diverso invece è il risultato di Valle Martella. Giovanni Lusani è una persona sempre presente, sempre riconosciuta, è calato leggermente, ma comunque no, si riconosce in quella fetta di elettorato. Però per il resto non accetto certe giustificazioni del risultato elettorale. Cioè, quando si perde bisogna anche riconoscere il merito dell'avversario e di chi ha vinto.
0: Se non si riconosce obiettivamente quello che c'è stato, non si aggiusta il tiro per la volta successiva, ma questo accade
2: certo
0: anche a livello nazionale, ahimè, no? Per altre parti, dove se non riconosce quello che succede poi nei successi degli avversari, poi non riesce a aggiustare il tiro per fare un risultato diverso la volta successiva. Così qui io ho visto ad esempio a Zagarolo nei giorni precedenti, no, alle elezioni, magari fare dei video perché la strada via Fabrizio Pellegrini veniva aperta la settimana prima, la settimana dopo, cioè lì comunque uno, cioè, al termine di 5 anni non è una settimana di lavori in più o in meno che possano cambiare, no?
2: Ma io la prima inaugurazione, la prima inaugurazione l'ho fatta con la mascherina, con Zingaretti, nello spazio delle officine creative, cioè non è che io ho inaugurato solo l'ultima settimana, io ho inaugurato 5 anni, quindi certo, non... Certo. Ho inaugurato Palazzo Rospigliosi nella prima estate, cioè va bene, ma queste sono cose che lasciano il tempo che trovano. Per quello che dici tu, io ti dico, è vero che sono più di 30 anni, ma noi lavoriamo costantemente anche al ricambio generazionale, certo. Cioè io già sto lavorando con i candidati, anche quelli non eletti, per creare dei gruppi di lavoro, per mantenere le persone vicine a questa squadra, alla mia amministrazione, perché noi abbiamo bisogno non solo dei consiglieri comunali, ma di tutti quelli che ci hanno sostenuto con la candidatura, perché le idee, il programma l'abbiamo scritto tutti insieme, quindi queste persone non vanno perse, adesso i rapporti continuano e questo sarà il mio impegno primario, veramente, perché poi io so che fra 5 anni finirà la mia possibilità di fare il sindaco, però io ho il dovere di passare il testimone ad un gruppo che sarà sempre rappresentativo di un'ideologia, di un percorso, di una trasparenza, di quello che è stato il mio lavoro. Quindi io già sto veramente, credetemi, all'opera per creare questo gruppo di persone che lavoreranno vicino a me, cresceranno con me 5 anni, devono imparare, i più giovani devono imparare, quelli più esperti si devono mettere a disposizione. È quello che abbiamo sempre fatto, è quello che poi ha portato i grandi risultati.
1: Sindaca, io ho una domanda, questa è una cosa che chiediamo sempre, 5 anni, oggi non riesco a parlare, perdonatemi, 5 anni sono lunghissimi, anche se potrebbero essere anche cortissimi di fronte, come dire, alle idee che un amministratore ha del proprio futuro, ma 3 obiettivi che hai per Zagarolo, veramente i principali?
2: Allora, 3 obiettivi, sicuramente la sistemazione dei percorsi ciclopedonali e i collegamenti, che sono sia quelli con la stazione di Zagarolo, Pantano e quindi anche il percorso fino all'Oasi, insomma la 155, la messa in sicurezza di queste situazioni qui. Queste sono importanti perché Zagarolo deve capire che la stazione è fondamentale per noi, è sopravvivenza. E da lì arrivano tanti nuovi cittadini, nuovi residenti e noi dobbiamo rendere quei percorsi sicuri, vivibili e anche sostenibili, quindi la sostenibilità prima di tutto. Sulle scuole abbiamo fatto un grande lavoro, rimane solo una scuola da efficientare e quindi questo non mi preoccupa. Partiremo con il nuovo parcheggio nel centro storico, so che la Regione Lazio ha approvato proprio sotto le votazioni, ho evitato di comunicarlo, un finanziamento al comune di Zagarolo importante per realizzare il parcheggio alle fontanelle, proprio il parcheggio quello che sta sotto Palazzo Rospigliosi, e quello permetterà anche di lasciare il centro più pedonale e quindi parcheggiare nelle zone limitrofe, ma anche di vivere meglio insomma, e quindi di far rilanciare il commercio e le attività produttive. Lavoreremo per la sistemazione del piano regolatore, sicuramente ci sarà una revisione del piano regolatore, questa è una cosa molto lunga che porta tempo ma va iniziata subito e su questo ci lavoreremo da subito.
1: Bene.
0: Emanuela, una considerazione, perché a proposito dicevi, no, liberare il centro, via Fabbrini è bellissima, tutti premono per riaprire le macchine. Se riuscisse a mantenerla abbastanza pedonale sarebbe una cosa molto bella,
2: sì,
0: compatibilmente, perché quello veramente
2: lì,
0: no.
2: Lì si trasformerà in una zona ZTL.
0: Perché veramente quindi, cioè, rimettere altro dentro possono parcheggiare 4-5 macchine in realtà, sì e no, mette in mezzo,
2: no,
0: con
2: ma
0: le macchine d'olio per terra, diventa
2: esatto.
0: Non è quello che può dare risposta. No,
2: il parcheggio non sarà consentito. Assolutamente. Il transito lo studiamo perché la mattina le attività commerciali, soprattutto insomma le alcune attività commerciali ne hanno bisogno, però il parcheggio non sarà concesso, no.
0: Io l'ultima domanda che volevo farti è sui tempi, no? Oggi doveva esserci il ballottaggio, sono passate quindi 2 settimane dalle elezioni, hai già dei tempi per identificare insomma la giunta, perché ci sono i tempi tecnici, i tempi per i reati.
2: Allora, Certo, inizialmente avevo previsto il consiglio per il 12, però la mia, purtroppo per motivi di salute questa settimana sono stata un po' ferma, ho iniziato le consultazioni ieri, continuo domani e insomma penso che per venerdì 12 vado in consiglio.
1: Quindi venerdì 12 sapremo i nomi?
2: Sì.
1: Bene.
3: Bene, va bene, grazie.
1: Va bene. Emanuela, grazie. Noi ti ringraziamo, ci dispiace se ti abbiamo scocciato, però insomma ci sembrava veramente, come dire, voi doveroso, no?
2: Sapete il mio rispetto nei confronti dell'informazione, della corretta informazione, quindi per me, per voi ci sono sempre.
1: Grazie, grazie tanto e ancora auguri. E buon weekend.
2: Io approfitto, ciao. Martedì sì. Festeggiamo. Martedì finalmente riesco a fare una festicciola, quindi siete invitati.
1: Bene, grazie.
2: Va sempre Piazza Guglielmo Marconi alle 19:30.
3: Bene.
2: Si festeggia in piazza, la piazza è del popolo.
3: Assolutamente. Benissimo, grazie.
1: Bene. Grazie tante.
2: Grazie. Arrivederci.
1: Arrivederci. Allora, Max, noi ce ne andiamo in pubblicità. E tu rimani appeso al telefono, però.
3: Sì.
1: Ok. Pubblicità.
4: Stai ascoltando Zero in Onda.
5: Onda libera.
6: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per un pranzo veloce, aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, sempre aperto dalle 10 fino a tarda serata. Martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
7: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
8: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe in via Prenestina Nuova, chilometro 7300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con
4: Onda Libera,
8: Pro Salute Monti Prenestini, Lucy Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
9: Ehi bambini! Siete pronti a far parte del centro estivo The Village Sporting San Cesario? Se hai dai 6 ai 13 anni, ti aspettiamo dall'8 giugno fino al 31 luglio. Faremo escursioni, sport, piscina e gli splendidi saggi finali. Prezzo per una settimana, a partire da 60 euro se scegli la formula mensile. Dalle 7:45 alle 16:30 con pranzo al sacco. Per tutte le promo e informazioni, seguici sulle pagine social e contattaci. The Village Centro Estivo Sporting San Cesario, in via del Campo Sportivo 2.
10: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero: vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
11: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
12: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Volta di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
13: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera-estate di MT Italia S.P.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni. Dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
14: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
15: Autodemolizione Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
16: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
17: www.studiomedicosalus.it.
18: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi. Adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
19: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
20: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
21: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
11: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
22: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
23: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
24: Onda Libera.
25: Stai ascoltando Zero in Onda.

0: Bentornati in studio, ma poi bentornati a chi? Che noi siamo sempre stati qui, bentornati ai nostri radioascoltatori. Nel frattempo noi abbiamo raggiunto Massimo Sbardella che abbiamo in linea. Ciao Max.
1: Ciao, sono sempre qui.
0: Sempre lì.
1: Sentire un campanello risalzato, chi suona alla porta?
0: Non lo so chi suona alla porta, forse un frate?
1: Sì, con la pioggia e col tuo vento. A proposito di frati, ricordami dopo che devo dire una cosa.
0: Ecco, questa vabbè, è no, vabbè, quando, quando la... dice queste no, cose mi mette una paura.
1: No, volevo solo dare... no,
2: aspetta,
1: no,
2: mi metto le cuffie pure io.
1: Volevo solo fare un saluto e un abbraccio a Don Ludovico Borfi, parroco della cattedrale di Sant'Agapito, che ha avuto un brutto incidente qualche giorno fa, stradale. E è stato preso in pieno frontalmente la sera, lui tornava tipo da Zagarolo all'imbocco tra via Prenestina Nuova e via dell'Olmata, un tizio a quanto sembra in evidente stato di positività a qualcosa, e tra l'altro dalla perquisizione a casa è stata trovata anche stupefacente, lo ha preso a una velocità molto alta in pieno il tizio sulla macchina che era incidentata in prognosi riservata a Roma, mentre Don Ludovico ha diverse fratture, si trovava a Palestrina, dovrebbero spostarlo, penso, mi dicevano ieri pomeriggio qualcuno, insomma gli facciamo un abbraccio.
0: Auguri di pronta guarigione.
1: Di pronta guarigione a Don Ludovico, a proposito di frati, insomma.
0: Sì, poi vabbè, lui è sacerdote, però questa è un'altra cosa.
1: No,
0: vabbè, il collegamento logico. Noi diamo il nostro benvenuto nel frattempo a Niki Palo, buongiorno della cooperativa SARC. Ciao Niki. Pronto?
3: E
0: sentiamo il sottofondo, ma non sentiamo nulla.
1: Pronto, pronto?
0: Non sentiamo.
1: Se hai un regolare o qualcosa, toglilo, perché forse è quello che non fa contatto.
0: No, non sentiamo nulla. Nel frattempo riaggancia, per favore, proviamo a richiamarla.
1: Proviamo a richiamare.
0: Ok. Sì. Ok, sì. Allora niente, questo è il bello della diretta, diciamo sempre, ma questo bello della diretta a volte è veramente frustrante. E, no, sì, perché poi queste cose ti lasciano appese. Noi, come dire, ci siamo abituati, però poi dall'altra parte capiamo benissimo che il silenzio in radio non è previsto e quindi così è. Massimo, noi nel frattempo allora diamo un'altra notizia, l'altra notizia di cronaca, e vediamo un attimino se c'è il collegamento e possiamo spostarla. Niki, buongiorno, ci senti?
3: Salve, buongiorno, vi
0: buongiorno,
3: sento.
0: Buongiorno, buongiorno. Purtroppo non sentivamo nulla, sentivamo solamente il sottofondo. Va bene così.
3: Eccomi.
0: E allora noi proseguiamo con la nostra scaletta. Noi ricordiamo Niki Palo della cooperativa SARC. Ti abbiamo chiamato perché torna a Zagarolo Filubus numero 75, che è un progetto di animazione itinerante che è ispirato alla celebre favola di Gianni Rodari. Un progetto che viene portato avanti dalla cooperativa SARC con il patrocinio del comune di Zagarolo. Ma Niki, ci dici di che cosa, cioè di che cosa si tratta e che cosa prevede?
3: Ok, un attimo, soltanto una precisazione.
0: Sì.
3: Filobus numero 75 nasce da un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio,
0: sì,
3: dei Ministri, che ha avuto come partner i comuni di Zagarolo e di San Cesario e di Capranica Prenestina. Quindi le nostre attività con quel finanziamento si sono concentrate in questi territori.
0: Okay.
3: Oggi abbiamo avuto, insomma, un grosso seguito in queste nostre attività e quindi
0: sì, sì,
3: il comune di San Cesario ha deciso di fare un ulteriore finanziamento e quindi di far vivere ancora le attività del Filubus 75, numero 75, e quindi parallelamente anche con il comune di Zagarolo siamo di nuovo presenti. Come dicevi tu, si tratta di un servizio di attività ricreative, di animazione itinerante, che ha l'obiettivo di raggiungere diversi parchi, diverse zone delle nostre città e di portare momenti di gioco, momenti di anche di socializzazione ai bambini nella fascia di età che va dai 5 ai 14 anni.
0: Quindi bambine e bambini, ma anche ragazzi, perché insomma siamo ormai nell'adolescenza.
3: Anche ragazzi e ragazze, esatto. E abbiamo un discreto seguito anche di questa fascia di età un pochino più alta, di bambini, di ragazzi un pochino più grandi. e adesso siamo tornati con una serie di proposte all'interno dei parchi, sia a San Cesario che a Zagarolo Valle Martella. Quindi siamo presenti il giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19 al Parco La Villetta di San Cesario.
0: Sì.
3: E invece il lunedì, a lunedì alternati, siamo presenti nel Parco Comunale di Valle Martella con gli stessi orari, e il martedì sempre con orari che con interventi a settimane alterne, invece siamo presenti a Zagarolo o in pista ciclabile o al parchetto di Colle Barco. Sul nostro profilo Facebook si trovano comunque tutte le informazioni, gli appuntamenti, gli orari e anche i contatti eventualmente per avere qualche informazione in più da noi. E portiamo attività di gioco, di laboratorio, di outdoor education, e quindi diciamo la nostra proposta è sempre variegata, no? Ci alterniamo anche nelle programmazioni. E questo progetto ha dato a SARC la possibilità di ricostruire un gruppo di animazione e di incontrare persone che magari anche facendo un altro lavoro si sono rimesse in gioco, e quindi è anche questo risultato importante rispetto a tutto quello che abbiamo portato, il riconoscimento della comunità anche, che adesso ci contatta, ci chiede se faremo centri estivi, se faremo gli atelier di primavera, insomma sono riscontri importanti che abbiamo avuto sul territorio. Ricordiamoci anche che questi sono interventi che mirano alla prevenzione della povertà educativa, che ci aiutano a riportare il gioco nelle strade.
0: Una cosa, l'hai detta all'inglese, outdoor animation, la cosa
3: education.
0: Ma la cosa bellissima è che tutti questi appuntamenti si stanno svolgendo all'esterno.
3: Esatto.
0: Perché vedo parchi o luoghi pubblici comunque all'aperto.
3: Esatto, all'aperto. L'intenzione è di incontrare le famiglie con i bambini in spazi all'aperto, di portarli fuori e di fargli riscoprire il gioco di società, il gioco da tavolo, l'atelier creativo, quindi il fare con le mani, imparare facendo, no?
0: Certo.
3: Quindi proprio utilizzare anche materiali di riciclo, fare passeggiate alla scoperta del territorio. Quindi il nostro progetto si è basato su questo, abbiamo fatto questo fondamentalmente, e abbiamo avuto un grosso seguito, un grosso riconoscimento. Adesso se tu nomini il Filobus lo riconosci l'attività, e ci sono anche ragazzi, bambini che ci incontrano e ci chiedono dove vi troviamo, e quindi questa è una cosa davvero molto bella. E il finanziamento inoltre ci ha dato la possibilità anche di fornirci di giochi in misura gigante, e che porteremo nelle prossime settimane proprio nei parchi, e quindi sarà insomma ancora più bello l'allestimento che proporremo, e ancora più accattivante insomma la dinamica di gioco che poi ci sarà. E questo progetto ha avuto anche, questa è una cosa importante che secondo me va detta, ha avuto anche una valutazione di impatto nella parte in cui era finanziato. C'è stata la Fondazione Zancan che ha utilizzato il target, quindi i destinatari, ma anche i destinatari adulti del servizio, del progetto, per valutare la ricaduta sociale di queste azioni. E questo è stato molto importante, perché misurare come hai come sei intervenuto sul territorio, quali sono gli aspetti che sei riuscito a di cui sei riuscito a prenderti cura, dove hai magari lasciato un segno, è molto importante per
0: certo.
3: Noi che lavoriamo nell'ambito del sociale. SARC lavora nel territorio della città di Roma, del metropolitano della città di Roma Capitale, e quindi facciamo tantissimi servizi rivolti alla persona, ma anche tanti servizi rivolti alla prevenzione, e questo è tra quelli.
0: A proposito di servizi, visto che comunque siamo in chiusura di collegamento, Niki, ci puoi dare qualche indicazione su come trovarvi?
3: Allora, ci trovate certamente sulla nostra pagina Facebook, basta digitare SARC. Abbiamo anche una pagina Instagram, @SARC_cooperativa sociale, e abbiamo anche un sito, copsarc.org. Oppure ci contattate e sulle nostre pagine trovate anche i numeri di telefono e siamo sempre disponibili a darvi informazioni, insomma, sia per le attività, ecco, che riguardano specificamente l'infanzia, quindi iniziative come il filobus numero 75, ma anche, insomma, altri tipi di risposte a bisogni diversi.
0: Bene, noi ti ringraziamo, Niki Palo della cooperativa SARC, grazie tante e ci sentiamo poi
3: grazie
0: prossimamente. Noi ci riserviamo sempre la possibilità di avere notizie nuove.
3: Assolutamente, ci fa piacere, buona giornata a tutti.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Max, sì. Tu ci sei sempre, vero? Noi nel frattempo stiamo cercando di... contattare l'ospite che ci sarebbe dovuto essere prima, ma abbiamo fatto un cambio di scaletta a volante.
1: Stavo messaggiando ora, è disponibile, quindi ce l'abbiamo.
0: E nel frattempo tu, se puoi, lo introduci.
1: Che ora lo salutiamo e mi ha scritto io al massimo 30 minuti, io ho detto noi no.
0: No, 30 minuti mi sembra un po' eccessivo, però una decina al massimo possiamo andare avanti.
1: Certo, noi vogliamo bene, ce l'abbiamo in collegamento.
0: A te l'onore.
1: Bastianelli, Genazzano, Mario, buongiorno.
0: Ciao Mario.
2: Buongiorno direttore, buongiorno Matteo.
0: Ciao. Innanzitutto come stai?
2: Tutto bene.
0: Okay.
2: Adesso che vi sento ancora meglio.
0: Bene.
1: Noi abbiamo chiamato perché insomma c'è stata una cosa che pensavamo che non fosse neanche possibile. A Genazzano invece c'è un ricambio, dopo 30 anni lascia la presidenza della Proloco Benedetto Luci, uno che ha dato veramente tantissimo alla Proloco di Genazzano, e ha fatto un passo indietro, c'è stato un rinnovo delle cariche della Proloco di Genazzano e tu sei stato eletto presidente, giusto?
2: Esatto, giusto direttore, perché sì, sembrava una cosa impossibile dopo 30 anni una persona splendida, dobbiamo dire solo di bene, di Benedetto Lucidi, che ha dato anima e corpo a questa associazione e ha fatto modo e maniera di poterla far crescere o quant'altro. Lui non ha fatto un passo indietro, ha fatto anzi un passo di lato, diciamo francamente, perché poi la sua esperienza e che tutto ciò che ha acquisito in questi anni a noi ci servirà anche per un rilancio, per ricominciare, perché inizia poi una nuova era. In realtà c'è anche un ricambio generazionale, perché è una Proloco fondata soprattutto, la base dei giovani sono tutti ragazzi che hanno già fatto servizio civile all'interno della Proloco, e poi abbiamo aggiunto anche altre persone, quindi questo a noi non può che farci solo che onore. E Benedetto si è anticipato le elezioni che dovevano essere la sua scadenza naturale l'anno prossimo, nel 2027, ha anticipato questa scadenza con le sue dimissioni, che però adesso in questi mesi faremo la transizione, giustamente lui si darà ancora da fare per cercare di incanalarci bene nel nuovo percorso. Ecco, io che per anni ho ricoperto la carica da vicepresidente, adesso spinto anche da questa nuova ondata di giovani, mi sono preso quest'onere di portare avanti. Genazzano ha storia, cultura, turismo, gastronomia.
1: Rimane Benedetto come presidente onorario, ma insomma anche perché tu...
2: Esatto, è stato infatti il primo atto che abbiamo fatto. È stato proprio il primo atto e credevamo che se fosse giusto così, che lui ricoprisse questa carica di presidente onorario.
1: Sì, poi il presidente sei tu, quindi Mario Sebastianelli, vicepresidente Francesca Ceccobelli, il tesoriere Irene De Paolis e come...
2: Che sono due ragazze, due giovanissime ragazze, che ci tengo a dirlo, poi ne fanno parte anche altri giovani che sono elencati.
1: Ludovico Angelucci, Giulia Maria Giulia Brogno, Alessio Corridori, Francesco Lucidi, Mauro Morelli, Andrea Tanzi. Poi ci sono i revisori dei conti del Collegio dei Probiviti, come giustamente è in un'associazione seria come la Proloco devono esserci, e poi c'è Camilla Nanni che è la segretaria. Insomma, c'è un, come dicevi tu, no? Una bella squadra, una squadra giovane, il lavoro da fare è tanto, anche perché insomma Genazzano c'ha oltre tante importanti manifestazioni, poi ha, no, in particolare la l'infiorata, che è
2: una esatto. Ecco, a proposito di questo, infatti, ne approfitto, direttore, rubo solamente un attimo, perché abbiamo il primo appuntamento che sarebbe della mini infiorata, questa tradizione che cerchiamo di tramandare naturalmente ai giovani, alle nuove leve di Genazzano, che ormai è consolidata da molti anni in collaborazione con le scuole e le maestre, gli insegnanti della scuola di Genazzano, e ci sarà domani proprio in occasione del Corpus Loci lungo le vie del corso del paese, c'è questa mini infiorata realizzata dai bambini. Invece l'evento grande sarà quello di sabato 4 luglio e domenica 5 luglio, dove noi qualche anno fa prendemmo anche il record del mondo per l'infiorata più lunga, nel 2000. Anche tu eri protagonista di quella grandiosa impresa che ancora resta negli annali, comunque sia. Una cosa solo ci tenevo a dire, che per quanto riguarda il direttivo, tu hai elencato tutte e 16 le persone, ecco, per noi non c'è distinzione di ruoli, direttivo, probi viveri, revisore dei conti. Noi vogliamo una Proloco che sia omogenea, unita in tutto. Chi ha voglia di fare, anche il semplice iscritto, può mettersi a disposizione e dare il contributo. Poi certo ci sarà chi prenderà le decisioni, che sarà un direttivo, però deve essere un direttivo molto ampio, allargato e condiviso da tutti. Questo ci tenevo a dirlo, perché non vorrei rinchiudere la Proloco solamente in quelle 9 persone o in quelle 10. Chiunque può dare il proprio contributo per il proprio paese.
0: Che poi un pochino, Mario, se permetti, è il rischio, no? È il rischio soprattutto nei centri piccoli, che a volte queste cose diventano dei circoletti. Sbaglio?
2: Sì, infatti. Invece dobbiamo, la prima cosa da fare è cercare di ricostruire anche un rapporto, perché è molto vivo l'associazionismo a Genazzano, e noi come nuova Proloco, giovani soprattutto, devono cercare di essere trainanti con le altre associazioni del paese, quindi cercare di fungere da volano anche per loro. Dobbiamo ricostruire un rapporto unitario, perché ognuno non deve pensare alla propria festicciola, che è la mentalità un po' quella del paese stesso, no? Invece dobbiamo pensare in grande, perché insieme facciamo rete e facciamo squadra. Non servono 10 associazioni, ma se queste, e ognuna fanno 10 feste, se riusciamo a mettere insieme in rete tutte le associazioni, a farle condividere insieme delle idee nuove, dei progetti nuovi, io credo che secondo me possiamo dare anche una svolta diversa al paese. Naturalmente tutto questo supportato da un'amministrazione comunale che per il momento giustamente ci ringrazia e ci fa gli auguri per la nuova elezione, e al quale noi confidiamo che ci sia anche un proficua collaborazione.
0: Certo, sì. Poi del resto lo hai scritto tu in un post pubblico, oltretutto, che insomma avete un'eredità, da un'eredità importante, però avete tutte le possibilità in mano per insomma trasformare le vostre idee in opportunità per il paese, quindi ringraziando soprattutto i giovani, no?
2: Certo, sai benissimo, direttore, che gli anni, 30 anni sono un'eternità per quanto riguarda la politica, il tessuto sociale. Quello che è stato realizzato dalla Proloco fino ad oggi non credo che si possa in qualche modo pensare neanche minimamente di realizzarlo nuovamente, vuoi per i fondi, per diverse situazioni che negli anni si sono cambiate, ma oggi possono essere messe in campo delle nuove idee e possiamo riscrivere un pezzo di storia personale di questa nuova Proloco.
0: Bene. Massimo, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
1: No, io, visto che giustamente prima avevo fatto non avevo letto i revisori probiviri, giustamente sì. Diceva Mario, sono tutti uguali, per correttezza li diciamo tutti, quindi tra gli eletti c'è anche quindi Mara Iacuitti, Ramona Sebastianelli, Ander Schiavella, Maria Concetta Avarino, Savino Lupi e Rita Profeta, così li abbiamo detti tutti, visto che giustamente è una squadra e l'importante della squadra è lavorare tutti insieme. È difficile sempre, anche se è vero, l'attivismo e l'associazionismo è molto vivo a Girazzano, è vero pure, insomma, che tante di queste realtà, di queste situazioni, vivono proprio sulla base, no, sul contributo che danno ogni cittadino a livello associazionistico, perché noi l'abbiamo fatto, e Palestina abbiamo fatto il coordinamento di tutte le associazioni, a suo tempo il laboratorio palestino, e l'associazionismo è l'anima, no, è un po' il cuore pulsante della, sì, delle attività, delle iniziative, della cultura, del folklore, senza materia prima le cose non si fanno, perché poi no. Ecco, io sono con l'associazione col Palestina Running, che stiamo organizzando, ci sarà il 21 giugno la Palestina archeologica, un lavoro che dura un anno, poi quel giorno effettivamente ci stiamo rendendo conto con le riunioni, servono almeno una quarantina di persone, perché vanno presidiati gli incroci, vanno fatte, e lì chi se non, no, il volontariato e l'associazionismo della persona che viene, cioè io sono disponibile, vi do una mano, e però devi crearla tutta questa rete, non è semplice, insomma, esatto. Quindi, hai un lavoro di fronte avanti bello da fare, poi tu sei sempre stato in mezzo alla gente, quindi questa,
2: sì, questa cosa. Poi non so se hai notato, direttore, abbiamo fatto anche, tranne il sottoscritto che va a ricoprire la carica di presidente, poi è un direttivo, e anche tutto ciò è al femminile, perché dal vicepresidente al tesoriere ai presidenti dei propri viveri e dei revisori dei conti sono tutte donne, quindi sì, anche questo comunque è un fattore, perché bisogna dirlo, le donne hanno una marcia in più, no? E speriamo che la mettano a frutto, quindi. E io comunque ne approfitto anche, naturalmente, a nome dell'Associazione Infioratori, con la quale stiamo collaborando, è stato il nostro primo impegno nell'organizzazione dell'Infiorata, e anche a nome dell'amministrazione, noi invitiamo gli amici di Radio Onda Libera alla cena che si terrà al Castello il 4 di luglio, perché ci sarà la cena aspettando l'Infiorata, quindi prima che vengono distesi i petali di fiori lungo le vie del paese, faremo questa cena all'interno del castello, e gli amici di Radio Onda Libera sono i nostri benvenuti, quindi per poi, se vorranno proseguire la nottata con noi, la notte colorata noi la chiamiamo, quella che è la notte lunga dei fiori, che poi sfocia nella domenica 5 luglio, dove poi nel pomeriggio ci sarà anche la famosa infiorata del Sacro Cuore, la famosa processione del Sacro Cuore, che rievoca l'Antico e il Nuovo Testamento con oltre 400 figuranti e quant'altro.
0: Bene.
1: Mario, grazie di tutto, qui teniamoci in contatto, quando hai iniziative noi ci siamo, Radio Onda Libera numero 0, sono con voi.
2: Grazie, grazie di cuore, grazie direttore, grazie Matteo, e a tutti gli amici e agli ascoltatori di Radio Onda Libera.
0: Grazie, ciao, grazie Mario.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, noi abbiamo, no, non ci abbiamo proprio nulla, non ci abbiamo, no, proprio 2 minuti? Li abbiamo, dai, sì, ha detto di sì. Allora, ritorniamo sul fatto di cronaca, Massimo, che abbiamo raccontato ieri su numero zero, è stata scoperta, o almeno si è data una, come dire, certezza a quello che fino a ieri era solamente una scomparsa, perché abbiamo raccontato appunto di questo omicidio che è avvenuto a San Vittorino, dove una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio 48enne, i carabinieri avevano avviato le indagini dopo una denuncia di scomparsa che vi era stata avviata da alcuni familiari, però gli inquirenti hanno sostanzialmente inchiodato il figlio, lo hanno ascoltato, e alla fine questo signore ha ceduto, ha ammesso di aver ucciso la madre. Un aspetto piuttosto macabro è che comunque l'uomo ha nascosto il corpo della madre dentro un manufatto di cemento, che poi era nascosto in una sorta di cantina di pertinenza della famiglia, e il tutto sarebbe avvenuto il 29 maggio, quindi comunque è passato più di qualche giorno. La donna sarebbe deceduta perché vi è stata una lite all'interno di questa abitazione, il figlio avrebbe spinto questa signora, che ha battuto poi la testa a un mobile, a un tavolino, e agonizzante poi per terra, purtroppo si è vista arrivare il figlio con un mattarello e l'ha finita così dentro casa. È il secondo caso di cronaca nera, nerissima, che abbiamo raccontato nell'arco di questa settimana. Ci preme poi ritornarci, perché non abbiamo, come dire, l'altra parte. Tutta tua adesso.
4: A Radio Onda Libera sono le ore 12.
0: E dopo le ore 12, pubblicità.
5: Onda Libera.
6: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
7: Da Gemma Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gemma Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gemma Clinic, a San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
8: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
9: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y24

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocche a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 304.
3: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rossa lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
4: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente.

0: Seconda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
1: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
2: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
0: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
3: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
6: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
7: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
8: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia, presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale

0: nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera.
2: Ogni sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda. Programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.

0: Allora, Massimo, ci sei?
1: Sì, sono qui. Io volevo segnalare, perché mi ha mandato un messaggio poco fa l'amica Gioia Cafaro,
0: sì,
1: uno spettacolo che ci sarà domani, domenica 7 giugno alle ore 18, presso il Teatro Comunale di Cave,
0: sì,
1: in via Clementi 87, insomma, Villa Clementi. Si chiama Il Cammino Vien Danzando, sfumature di danza. Quindi, se siete interessati, insomma, c'è questo spettacolo, un evento di beneficenza a favore dei Musi di Farina, e c'è tutto quanto. Poi metteremo casomai la locandina, mi ha inviato un po' scurina la locandina, però insomma cerchiamo di pubblicarla. Ricordiamo appunto domani, domenica 7 giugno alle 18, nel Teatro Comunale di Cave, c'è Il Cammino Vien Danzando, sfumature di danza.
0: Allora, no, io nel frattempo stavo leggendo sulla questione, Massimo, dei dati ARPA che hanno, sapete, i dati ARPA sono quelli che poi misurano l'inquinamento, che non è solamente inquinamento atmosferico, ma inquinamento luminoso, sonoro, bla bla bla, però ci sono alcuni comuni del, insomma, al nostro circondario che sono finiti in fascia, in classe 1, che sostanzialmente è la fascia ritenuta più critica per l'inquinamento, soprattutto atmosferico, e due dei comuni, insomma, sono di nostra conoscenza, perché sono Artena e Valmontone. Facilissimo immaginarlo.

0: insomma, essendo poi degli snodi, no? Logistici piuttosto consistenti.
1: Beh sì, io qualche tempo fa ricordo lo sindaco Latini fece uno studio sull'incrocio, quello del casello autostradale di Valmontone sulla via Artena proprio.
0: Eh sì.
1: E quello, se non sbaglio, è a livello di, lì c'hanno dei rilevatori di traffico, è uno dei punti di a più alta intensità di traffico a livello nazionale proprio, cioè è impressionante quante macchine passino lì ogni ora, giorno, notte, mezzi pesanti e quindi ovviamente tutta sta roba qui, perché non è che ci sono né a Valmontone né a Artena le fabbriche o aziende.
0: Già.
1: Sono ahimè le macchine che circolano troppo.
0: Allora, noi abbiamo il nostro prossimo ospite, Massimo, vuoi introdurre tu?
1: Sì.
0: Sì.
1: Si tratta di Mario Angelucci.
0: Esatto.
1: Che è, lui è di Genazzano, a proposito abbiamo lasciato il presidente Prologo di Genazzano, lui è di Genazzano, ha una macelleria, lavora a Colleferro e da 6 anni porta avanti questa iniziativa, un'iniziativa realizzata per raccogliere fondi da destinare all'AIL per la ricerca sulla leucemia. Mario ha avuto un lutto grave nel 2016, ha perso un figlio per questa malattia e da allora insomma ha pensato, no, di fare qualcosa per contribuire alla raccolta fondi. In questi sono 6 anni che si fa questa manifestazione, che si alterna un anno con le macellai da tutta Italia, un anno con quella che è in corso oggi e domani, in particolare a Genazzano, si chiama Bue allo Spiedo, giusto Mario?
2: Sì, sì, giustissimo, giustissimo. Salve a tutti, sono Mario Angelucci, descrizione perfetta. Ecco, portiamo avanti questo, chiamiamolo progetto, ma in realtà è un movimento solidale verso quella che è la sensibilizzazione verso questo tipo di malattia, le malattie del sangue, che nella gran parte delle occasioni colpiscono i bambini. E avendo, diciamo così, vissuto per parecchi mesi nel reparto di ematologia pediatrica dell'Umberto I nella clinica del professor Mandelli, dopo purtroppo l'esito negativo del percorso di cura di Luca, è nata lentamente questa voglia di fare qualcosa. C'è da fare una premessa, che subito dopo il fatto c'è stato un fattore scatenante. Essendo macellaio, collaboro con tanti macellai in tutta Italia, sono stato invitato in un progetto che prevede, come ha detto prima lei, di questi macellai che provenienti da tutta Italia mettono a disposizione la loro materia prima per delle cause che possono essere svariate cause, ognuno ha la sua. Questo movimento di macellai si chiama Butcher for Children e fu ideato da Dario Cecchini di Panzano in Chianti nel 2009, quando ci fu il terremoto in Emilia, e così tirò su un pranzo con dei colleghi e il ricavato fu dato in beneficenza per ricostruire l'Emilia, quindi soprattutto per quanto riguarda i bambini, destinare questi soldi a loro. E da lì tutti gli anni viene portato avanti questo progetto e ogni anno si stabilisce una o due date sparse per l'Italia. Diciamo che prevalentemente questa cosa avviene nel nord Italia, sulla fascia Veneto, Emilia Romagna, quella zona lì, Milano. Uh-huh. E nel 2019 per la prima volta feci richiesta, dopo aver partecipato ad uno di questi eventi, e fu accolta con molto molto piacere, visto che non erano mai scesi su Roma, e quindi ecco, fu il primo evento e fu un successo clamoroso. E fu un successo clamoroso perché la risposta della gente fu veramente veramente importante. Poi qui a Genazzano, che Luca bene o male era conosciuto da tutti, è stata sentita ancora di più. Ho richieste per fare questo tipo di evento anche in altri paesi, però sono legato al mio paesino, quindi non lo voglio lasciare per tanti motivi. E quindi ecco, siamo qui alla
3: questa oggi e domani, insomma, chi vuole partecipare, sì, sia perché è bello, cioè insieme c'è la solidarietà, c'è il gusto, l'enogastronomia, c'è un po' tutto, no? Si mescolano insieme vari fattori, quindi vale la pena, insomma, fare una scappata girazzando questo.
2: Ma assolutamente, anche perché poi c'è questo bue intero di 400 kg che cuoce in un girarrosto gigante.
3: Ma e quindi anche stato?
2: Sì, sì, è stato infilzato e praticamente è in cottura da questa mattina intorno alle 5, quindi domani per le 7:30 al massimo sarà pronto, verrà spolpato e per l'ora di pranzo verrà servito al piatto, al panino, accompagnato da verdure, pane, e ci sarà un primo a base di ragù bianco di Piemontese, e che è stato realizzato da un mio amico chef con la collaborazione di Andy Luotto, e probabilmente domani verrà anche lui, non è sicuro, però potrebbe fare questa sorpresa.
3: Bello, bene. Mandaci una foto del bue infilzato.
2: Assolutamente sì, se seguite le pagine dell'associazione che è nata, che si chiama Section APS, è nata proprio lo scorso anno perché ci siamo praticamente regolarizzati in tutto e per tutto, quindi adesso facciamo tutto senza alcun problema o timore di poter o non poter fare delle cose. Seguite la pagina, comunque ci sono delle foto, dei video, e la cosa verrà documentata. E ci tengo a dire l'ultima cosa, durante questi anni, quindi 5 anni di evento più delle cosine piccole che sono state fatte, abbiamo donato all'AIL 54.000 euro.
3: E beh, insomma, l'obiettivo, diciamo, insomma, no, di muovere qualcosa.
2: Assolutamente, assolutamente.
3: Per sempre di più, sicuramente, però insomma.
2: Va bene, bene.
0: Bene, noi allora ricordiamo l'appuntamento oggi e domani, si terrà a Genazzano presso
2: Parco degli Elcini.
0: Bene, ricordatevi, sì, ricordatevi insomma che l'evento ha un obiettivo solidale, insomma non di poco conto, quello di raccogliere e donare fondi all'AIL, che è l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. Noi, come dire, tutti i nostri più cari auguri, Mario.
2: Grazie, grazie. Aspetto a braccia aperte chiunque voglia partecipare, sia per l'aspetto umano, ma anche per gustare del buon cibo.
3: Certo, ma quindi scusa, per mangiare anche già stasera, cioè mentre
2: assolutamente
3: il bue
2: gira, sì. No, mentre il bue gira ci sarà una sera barbecue con dei professionisti che ci prepareranno dei piatti che generalmente nelle case non vengono preparati perché sono abbastanza complessi, cotti ovviamente negli smoker, questa sorta di dispositivi a carbone che affumicano la carne, quindi è una cosa un po'
3: vale
2: particolare.
3: Ma sì,
2: assolutamente, esatto. Assolutamente.
3: Andiamo a farcelo, sul nuovo numero 0 trovate tutti i dettagli, quindi non mancate. Grazie ancora Mario.
0: Grazie.
2: Ciao. Grazie, grazie, buona giornata, grazie.
0: Grazie, noi andiamo a ruota libera e cerchiamo di... Sì, sì, bue allo spiedo, tu stai pensando al bue allo spiedo, gli hai chiesto anche di inviarti una fotografia di questo bue, però io non so quanto possa essere salutare farlo adesso, visto che comunque si avvicina all'ora di pranzo, però va bene.
3: I nostri ascoltatori animalisti che magari non gradiranno, però insomma non lo hanno ucciso apposta, il bue era già morto. Insomma,
0: io spero,
3: no?
0: Spero sempre, ecco, lo sapevo io.
3: No, povero bue.
0: Beh sì, povero bue, sì. T'ho sempre visto molto triste di fronte a delle belle bistecche, vero?
3: No, io sono carnivoro, lo so, lo sai. Ognuno c'ha il vizio suo.
0: E andiamo avanti perché e diamo il nostro benvenuto ad Alessia Soldati, assessore del comune di Palestrina. Insomma, le deleghe sono tante in questo caso, cultura, turismo, rapporti col terzo settore, associazionismo, chi più ne ha più ne metta. Buongiorno Alessia.
4: Sono
0: tante le
4: buongiorno.
0: Deleghe.
4: Buongiorno Matteo, buongiorno Massimo.
0: Ciao.
4: E buongiorno a tutti quanti coloro che stanno ascoltando.
0: Buongiorno.
3: Allora, ti abbiamo chiamato pure in tempo, perché proprio, cioè, è uscito in anteprima, di solito escono sempre i programmi, no, sì, dei comuni, fanno i programmi dell'estate, quando l'estate no è già inoltrata, invece c'è il programma dell'estate prenestina che è ricchissimo, che c'è il manifesto, inizia con dal venerdì 5 giugno, 6 giugno, 7 giugno, proprio adesso, un programma, esatto, molto ricco, e quindi siamo proprio, quest'anno lo possiamo presentare appena parte, insomma, che estate è questa che ci aspetta a Palestrina, Alessia?
4: Beh, sarà sicuramente un'estate piena, un'estate con tante iniziative diverse, partiremo anche con delle mostre, anche tante cose nell'ambito più culturale, oltre alle tradizioni che comunque spiccano poi all'interno dell'estate, palio, giglietto, partiamo con la prima dell'ognocchetto, con un grande lavoro, e soprattutto io penso una cosa, che la ricchezza di questo calendario nasca dalla grande collaborazione con le tante associazioni che sono qui sul nostro territorio, scusate che sono proprio appunto in loco per vedere le cose sulla piazza, quindi la collaborazione con le associazioni ci dà la possibilità di presentare veramente tantissime cose differenti.
3: Certo, cioè è proprio al riguardo, no? Le manifestazioni principali, che sono il Festival del Giglietto e il Palio di Santa Gabbia, si confermano entrambe, e ancora di più, no? Dicevamo, vanno a stringere, no? Il rapporto col tessuto territoriale, con l'amministrazione, giustamente, no? Su queste iniziative simboliche di Palestrina ha svolto un ruolo importante anche quest'anno.
4: Ma guarda, cioè, Massimo, c'è stata una grande collaborazione con le associazioni, con il Comitato del Giglietto, anche assieme alla Prologo dallo scorso anno portiamo avanti un grande lavoro veramente sinergico che ci ha portato poi a dei risultati fantastici lo scorso anno, e che lavoreremo naturalmente per ripetere e magari anche, insomma, cercare di migliorare in questo qui di anno. Con il palio naturalmente la stessa cosa, perché poi queste sono delle manifestazioni identitarie, che penso che la cosa importante che vada anche ribadita è il collegamento con la storia della città, il giglietto con il suo prodotto tipico, il palio appunto anche nel contesto storico, e anche a riguardo di questo peraltro noi andremo a fare anche magari delle conferenze che vadano ad approfondire e anche ad individuare a livello culturale e storico quello che era appunto il contesto nel quale nascono poi queste rappresentazioni e queste manifestazioni.
0: Si conferma, io ho visto nel programma, pensavo a uno degli eventi più attesi, perché così è il famoso concerto di Santa Capitino, no?
4: Sì.
0: è uno degli eventi più attesi dell'estate, c'è poco da fare.
4: Vero, vero, vero. Quest'anno diciamo abbiamo cambiato location, andremo su Santa Maria degli Angeli e verrà Amedeo Minghi, quindi diciamo risposteremo la piazza, però sì, quello è un concerto molto atteso sin dallo scorso anno, sin dal primo anno abbiamo deciso appunto di riportarlo poi sul nostro centro storico, quindi ritornare alle giornate classiche del Palio 16-18, lasciando il 19 libero, perché insomma pensiamo che questo possa essere assolutamente un valore aggiunto per la nostra estate, per i festeggiamenti del Santo Patrono. Quindi sì, verrà Minghi quest'anno, quindi tante canzoni famose e conosciute, parte appunto anche della cultura italiana.
0: E certo.
3: Poi ho visto, insomma, le serate musicali ce ne sono tante, c'è il Primigenia Music Awards, abbiamo sentito settimana scorsa mi sa proprio il Principe, e abbiamo le varie Mare, c'è cioè i figli, sì, delle stelle, insomma di concerti ci sono tanti. Leggo, mi fa piacere perché è un artista importante di Palestrina, insomma, che ha segnato un po' la storia di Palestrina, e ora
4: la
3: è anziano, ma ancora la mostra di Gabriele Gnagnocco, brava, sabato 11,
4: assolutamente
3: 12 nella Biblioteca Fantoniana. Il maestro Gnagnocco è uno che veramente sono anni che dà tanto, no? E quindi è bello anche curare questi aspetti, insomma.
4: Guarda, Massimo, questa è una cosa che veramente alla quale tenevamo particolarmente, insomma, perché veramente, come hai detto tu, tanto ha fatto per la città. Quest'anno compirà 90 anni, quindi abbiamo voluto organizzare una mostra dedicata ai tanti lavori che ha svolto anche su Palestrina, e portarlo quindi anche diciamo alla conoscenza anche dei più giovani, organizzandolo nella biblioteca, che comunque è un posto centrale per la vita culturale della città, quindi dare anche la giusta visibilità soprattutto ora che insomma si compiono 90 anni, non è un traguardo da poco.
0: Certo, giusto, certo, riconoscimento.
3: Poi vedo pure che c'è una festa delle 3P, promozione prodotti prenestini.
4: Sì, collaborazione questa con l'Università Agraria. Come dicevamo, passiamo da insomma musica, spettacoli con i due festival musicali, con i tanti concerti che porteremo in piazza, ma anche appunto alla valorizzazione della storia, che passa anche dai prodotti. Palestina ha una grande storia anche in termini appunto con l'Università Agraria, in termini agricoli, quindi anche in termini di promozione e valorizzazione di quelli che sono i nostri territori. Quindi anche l'Università Agraria, presso il nostro centro storico, porterà avanti questa manifestazione di promozione di quello che è il territorio prenestino.
3: Sì, poi insomma c'è il torneo di mini basket, c'è il 3 contro 3, c'è la
4: gara, c'è anche un torneo
3: del 21 giugno, insomma
4: giugno immediato. Ci sarà anche un torneo di beach, una cosa per i ragazzi, sì, con dei ragazzi che si sono prodigati all'organizzazione di questo torneo assieme all'associazione Preneste Eventi, insomma alla collaborazione della Proloco su tutto quanto il calendario che verrà svolta per sono tutte quante manifestazioni, il 3 contro 3, il torneo di beach volley che verranno svolte su Santa Maria degli Angeli, quindi anche diciamo delle attività penso molto intriganti anche per i giovani della nostra, certo, della nostra città. Quindi
3: insomma
4: anche
3: il programma
4: un po'
3: è ricco, è pubblicato sulle pagine social del comune, sul coso, quindi sfogliatelo, guardatelo, trovate insomma le serate più piacevoli.
4: E ci saranno anche degli aggiornamenti, aggiungo questo, dai.
3: Vabbè, certo, l'estate è lunga, giustamente uno quando lo fa uscire, tante volte si tarda ad uscire perché si sta chiudendo la serata quella, si chiude la serata quell'altra, però nel frattempo si perdono le prime, invece avete fatto bene farlo uscire subito, quindi già col programma di questo weekend fino a settembre, però in mezzo quando ci saranno gli aggiornamenti li seguiremo con piacere.
0: E programma completo, il programma del weekend già pubblicato anche sul nostro giornale, lo abbiamo ripreso veramente dopo pochi istanti. Alessia Soldati, assessore del Comune Palestrina, noi ti ringraziamo veramente per le notizie che ci hai dato e per la disponibilità.
4: Grazie mille, buona giornata a tutti quanti.
0: Grazie.
3: Ciao, grazie.
0: Massimo, io direi di andarcene in pubblicità, ci ritroviamo subito dopo per la chiusura.
3: Va bene, ciao.
5: Stai ascoltando Zero in Onda.
6: Onda Libera. La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata. Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata. Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valli di Epiconia 18.
5: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
7: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero, vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8, per info 06 95 46 20 41.
8: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
9: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
8: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
10: Per la vostra pausa pranzo, da fuori luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Prenoto. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C. Aperto da lunedì al sabato.
11: Pranzo con menù fisso a 10,50€. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
12: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
13: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
14: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
15: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo. Dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
16: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
8: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
17: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia. Siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
18: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
19: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Rico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
20: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Onda Libera.
2: Stai ascoltando Zero in Onda.
3: E allora, noi siamo in chiusura, però prima di andare veramente in chiusura, ridiamo il nostro benvenuto a Massimo Sbardella, che ormai è una costante.
4: Eccoci.
3: Ti stai approntando per il pranzo, eh?
4: Ma tra il servito com'è che suona oggi?
3: Fra poco lo mette, non preoccuparti.
5: Volevo anche ricordare, forse ti sei perso la prima parte del programma, caro Massimo, perché io e Matteo, prima di iniziare nell'anteprima, abbiamo dato 6 numeri, sai, c'è un montepremi strepitoso per quanto riguarda il Super Enalotto, e sai, aiutami tu che Dio mi aiuta, abbiamo tirato 3 numeri a sorte,
3: a testa.
5: Io li vorrei ripetere, magari. Vai. Per chi non avesse avuto modo di segnarli prima, quindi anche Massimo, sei carta e penna. Questi sono i numeri che magari vi consigliamo noi, e vi diciamo già subito di ricordarvi di noi, perché altrimenti il modo lo troviamo per ritrovarvi.
4: Ma dato che io ti conosco, caro Andrea, il problema qual è? Brigatevi voi a giocarli, perché se rischio poi quei numeri sono vincenti e vincono tutti tranne voi che l'avete dati, è un problema,

0: No, no, vabbè, io voglio dire, segna i numeri 1, 2, 17, 23, 29, 81 e Superstar 90.
1: Sì.
0: La se segnati? Non ci dovessero sentire la prossima
1: memoria, quindi 1, 2, 17, 23, 29, 81
0: e 90.
1: Non ricordati, e 90 Superstar.
2: Mamma è mia.
1: Il 2 è facile, il 17 è la 23 bucio de culo.
2: Noi non l'abbiamo detto per come dire.
1: No, vabbè, c'è, però, no? Vabbè, è la smorfia, si può dire, dai.
2: E 90 è la paura. La paura che ho ogni volta che parla Massimo, Lo posso dire?
0: Ma perché no, questi sono i classici discorsi che si fanno un po' negli ultimi giorni,
2: cazzarella, no?
0: Negli uffici. Ah, ma se dovessi vincere, che cosa faresti? Tu che cosa faresti,
1: tanto,
0: Massimo?
1: Tanto fammeli vincere, poi ci penso io.
0: Ricordiamo comunque che alla somma che vedete sempre, perché va sempre ricordato, vanno tolte quelle che sono le tasse statali. Vabbè, certo. Che è circa il 20%, sì, che se fate il calcolo su circa 170 milioni di euro sono circa 50 milioni di euro che devi ridare allo Stato.
1: Ma le andavi male, però.
2: Andava male, Andrea.
0: Quant'è, scusate? No, perché sto facendo un'altra cosa. 34 milioni, okay. Scusate.
2: Che
0: 30...
2: comunque io pagherei con grandissima felicità, no?
1: Qua le tasse le dobbiamo pagare sul tutore, quindi cioè figurati su una vincita. Sulla vincita le paghiamo più con felicità.
2: Io le pagherei veramente volentieri. Cioè.
0: E augurando una buona vincita veramente a tutti, ce ne andiamo.
2: Bene. Noi ce ne andiamo, ma dobbiamo ricordare con il sottofondo del pranzo è servito che l'ultima puntata di questa trasmissione prima della pausa estiva sarà il 27 di giugno, sabato 27 di giugno, e poi un grande ringraziamento perché noi questa settimana abbiamo sforato i 9.000 like, quindi sulla pagina di numero 0 attualmente ne abbiamo 9.016. Noi veramente ringraziamo tutti voi lettori e radioascoltatori, perché insomma questa
1: è
2: una...
1: tutti veri, tra l'altro,
2: e tutti veri, perché non abbiamo mai pagato nemmeno un centesimo per farci seguire, quindi veramente grazie, continuate a seguirci, ci ritroveremo sabato prossimo qui alle ore 11 e vi ricordiamo che dalle 13 alle 15 qui su Radio Onda Libera vi è un'altra trasmissione, una nuova trasmissione.
0: C'è Stefano
2: seconda puntata della trasmissione la terrà Stefano, quindi non avete scuse, seguite Radio Onda Libera
0: dalle 15 alle 17, poi dalle 15 fino alle 15 e poi dalle 15 alle 17
2: il nostro direttore Paolo Filippi.
0: Buon weekend
2: e grazie a Massimo Sbardella, grazie ad Andrea Paglia, a tutti i nostri radioascoltatori e agli ospiti che abbiamo avuto.
1: Grazie a te Matteo Palamides e buon weekend a tutti, ci sentiamo sabato prossimo, ciao.
3: Su Onda Libera le canzoni più belle non si fermano mai, non si fermano mai. I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia starà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, 27B.
5: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
6: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
7: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
8: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
9: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
2: E tutti sabato sera cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
10: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C. Per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo a P Motors. Autofficina meccanica e gommista.
11: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi. Installazione e impianti GPS.

0: PL, revisioni bombole metano in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
1: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
2: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
3: Supermercati M&A, la convenienza abita qua.
4: Contrade di Artena, state giocando! La sfida è ancora aperta al palio per il palio di M.A. Supermercati. Fai vincere la tua contrada, fai la spesa da M.A. Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
5: M.A. Supermercati, amici tutti i giorni!
6: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social. Onda Libera.

Tantissimi, ci siamo in diretta, ci siamo per una nuova puntata di sabato pomeriggio di Sabato Radio. Buon 6 giugno, le 13 da 7 minuti, staremo insieme fino alle 15, dopo passeremo il microfono al nostro direttore fra, lo sapete, tra passato e presente. Non mancano mai i più belli successi della musica italiana e non solo, del passato e del presente. In queste due ore tanta musica e soprattutto tanti saluti alle nostre amiche aziende. Avremo anche dei collegamenti in diretta, quindi tra poco lo scoprirete. Andiamo quindi con il primo brano, che è quello di Biagio Antonacci.

0: allora torniamo in diretta, cominciamo a salutare un po' delle nostre amiche aziende, ma le abbiamo proprio in linea telefonica. Oggi vi porto con la nostra Simona del negozio Minime. Ciao Simona, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Ma dove stai andando di bello? So che sei sempre in giro tu.
1: Sì, oggi sto andando a fare un campionario a Roma.
0: Bene.
1: Di una nuova azienda che avremo in negozio però della prossima stagione, primavera e estate, perché ovviamente il tempo è stato troppo corto per poterla inserire per l'autunno, e quindi primavera e estate ci sarà una nuova azienda in negozio che è la Idu.
0: Idu, bene, già ci spoiler il nome, quindi.
1: Sì, sì. Non ci sono segreti.
0: Quindi, ragazzi, avere un negozio, quanto è, insomma, difficile, quante cose si fanno, non solo la vita del negozio, ma anche la ricerca sempre di nuovi prodotti, parlare con nuove aziende. E lo fai nel tempo libero quando non sei in negozio, ovviamente.
1: Sì, nel poco tempo libero che comunque uno ha, cerca di investire in altre cose, purtroppo delle volte anche a discapito della famiglia.
0: Sì.
1: Però è lavoro, è un lavoro, ma è anche un piacere, una passione.
0: Assolutamente. Tu vuoi vestire sempre al meglio questi bimbi da 0 mesi fino a 16 anni, sia maschietto che femminuccia. So che hai fatto la nuova vetrina coloratissima, possiamo dirlo? Per la nuova stagione.
1: Molto colorata. Sì, ormai tutto colore, solo colore, basta colori tenui, basta tutte le nuanze, ci sono sempre poi ovviamente in negozio per chi le ricerca, però abbiamo fatto proprio una vetrina molto estiva, tanti costumi, tanti abitini anche per il mare, t-shirt per il mare per i ragazzi, per i maschietti, che sono sempre un po' più resti a vestirsi al mare.
0: Noi siamo sempre un po', indecisi se mettere o no la cravatta, è vero, hai ragione. Senti, ma io ripeto sempre, e so che tu ci tieni molto su questa cosa, per quanto riguarda la stagione estiva, mi ricordo che mi hai detto, ricorda Stefano, che i miei capi sono tutti in cotone e lino, non uso poliestere, giusto?
1: No, perché comunque anche quando ricerco dei brand cerco che siano comunque cose che non contengono poliestere. Poi, come ti dicevo, si sa, quando poi è inverno è un discorso diverso, perché comunque nel pile, nell'interno felpato c'è sempre un po', però per quanto riguarda l'estate soprattutto cotone e lino, sì, lino e cotone, però sì, devono essere soprattutto tessuti naturali, perché i bambini purtroppo, anche grandi, ma soprattutto loro soffrono tanto il caldo, sudano tanto.
0: Giusto.
1: E sono più, sì, hanno una pelle molto più delicata della nostra, quindi il fattore tessuti per me è proprio una cosa
0: fondamentale. Senti, confermati i due brand, Tuk Tuk, La Maia, Boboli, La Lalu e soprattutto La Paciotti, trovavano sempre questi brand in negozio, no?
1: Sì, e poi sempre nuovi arrivi. Dalla prossima stagione torna nuovamente la Play Up, che è un'azienda molto simile a Bambù, e quella è proprio specifica a solamente tessuti naturali rigenerati, un'azienda a conduzione familiare, è molto ricercata, anche le etichettine interne non sono neanche in plastica, in poliestere, ma sono anche quelle in cotone.
0: Mamma mia. Senti, valide sempre il pagamento in 3 comode rate, giusto?
1: Sì, per chi vuole sì, ma senza problemi, insomma.
0: E poi a breve mi farai sapere per i saldi, perché da luglio partiranno i saldi.
1: Sì, da luglio partono ovviamente i saldi, sì, come sempre, dove io comunque nel periodo estivo metterò fuori anche la roba, le cose invernali, i capi invernali che sono...
0: Le rimanenze?
1: Rimanere
0: perfetto. Mi aggiornerai, va bene. Sì. Simona, ricordiamo ai nostri amici che ma oggi pomeriggio riesci ad aprire il negozio?
1: Ho un aiutante fidata.
0: Quindi oggi pomeriggio il negozio aperto e poi da martedì, lunedì è il tuo giorno di riposo settimanale.
1: Sì.
0: Va bene Simona, a presto, buon campionario. Ciao Simona, buon lavoro. Salutiamo la nostra Simona di Minime Palestrina, ve lo ricordo, in centro storico, corso Pierluigi 33. Tra poco salutiamo le altre amiche aziende.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
5: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: netflix.com.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06.

0: 87 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
2: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani, accogliente e familiare, immersa nel verde. La struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
5: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
6: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
7: www.studiomedicosalus.it.
8: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
9: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma Quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiama allo 06 39 36 73 30.
3: Onda Libera.

0: mia madre. Ciao Michela, buon pomeriggio.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio a te.
0: Ti rubo proprio due minuti perché lo so che l'orario per te, insomma, sei in cucina e quindi c'è il rischio.
1: Stavo a fatti estate qua dentro.
0: C'è il rischio che da un momento all'altro, insomma, devi scappare. Però so che ti faceva piacere, quindi farci un piccolo saluto, insomma, come nuova inserzionista e ricordare, insomma, il menù di questa settimana, no? Che cosa possono trovare di buono i nostri amici che ti vengono a trovare stasera, magari a cena, o domani, pranzo e cena.
1: Sì, sì, infatti specifichiamo questo, che siamo aperti adesso a pranzo, va bene, perché
0: certo,
1: ancora vorrà arrivare,
0: certo,
1: e stasera, domani e domani a pranzo e a cena.
0: Perfetto.
1: Ci trovate anche con il nostro format apericena, sempre in format sfizioso, con portate super cucinate.
0: Tutto cucinato. Che fai per apericena? Diciamo intorno alle 18-19, che qualcuno vuole stuzzicare qualcosina lì fuori,
1: sì,
0: da
1: dalle
0: te.
1: 18 alle 20, stand.
0: Dalle 18 alle 20.
1: Facciamo apericena, i nostri fritti pastellati di stagione, borragine, salvia, zucchine, patate, cipolla. E con la maionese al basilico che faccio rigorosamente io.
0: Fai tutto tu. Dal tuo,
1: sì.
0: Proviene tutto dal cesto bio, no?
1: Sì.
0: E dai,
1: beh,
0: e dai.
1: Diciamo che abbiamo la copertura della verdura, poi.
0: Eh sì, quello sì. Quello sicuramente. La verdura non ti manca, ricordiamo, titolare del cesto bio, quindi prodotti solo di stagione a chilometro zero e cucinati con amore,
1: grazie,
0: non c'è altro.
1: Grazie, questo è l'ingrediente magico, l'amore.
0: Infatti, aperti, ricordiamolo, dal giovedì quindi alla domenica, pranzo e cena anche per l'aperitivo. Ci sono i tavoli all'esterno per tutta l'estate.
1: Sì.
0: Esatto. E ricordiamo che sei nel centro storico, in piazza Regina Margherita numero 9. Lasciamo anche il numero per le prenotazioni, 333 12 16 883, ma comunque è tutto sui contatti social, quindi possono trovare benissimo i tuoi recapiti. Insomma, mi fai sapere sto menù del weekend, che c'è di buono?
1: Allora, dato che è iniziata la stagione delle zucchine,
0: sì,
1: abbiamo iniziato a fare gli strozzapreti con speck, zucchine, fiori di zucca e zafferano. Buonissime,
0: buonissime. Sì,
1: buonissimo. E abbiamo sempre cose, diciamo, classiche,
0: la cucina romana,
1: classiche della cucina, no, più che altro casareccia, ecco,
0: casareccia,
1: zucchine al ragù, rigaglie di pollo,
0: certo,
1: e poi facciamo un fantastico risotto,
0: sì,
1: come già sempre dello spoiler, questo risotto buonissimo, e le mezze cose col pesto di rucola, insomma tante cose di stagione,
0: stagione sfiziose, come bene bene bene bene. Poi anche il secondo non manca.
1: Sì, secondi, pollo alla cacciatora, tordimazzi, polpette al sugo.
0: Insomma, hanno capito che si mangia da Ortica Madre, abbiamo capito,
1: sì,
0: abbiamo capito.
1: Sì, assolutamente.
0: Va bene, andiamo a trovare la nostra Michela, mi raccomando, nel centro storico di Palestrina, piazza Regina Margherita 9, dal giovedì alla domenica. Va bene Michela, grazie, a presto, ci risentiamo,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Stefano. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Salutiamo, grazie, la nostra Michela di Cucina Madre, noi torniamo alla musica.

0: Radio.
1: Free Music.
0: Onda Libera.
2: I've noticed you around.

Gli amici del Forno Maggi che oggi li trovate aperti, ragazzi, oggi sono aperti almeno fino alle 19, possiamo andare a prendere quello che vogliamo, soprattutto, e se lo troviamo, perché lo sapete non è mai facile, pane di ogni genere, pizze farcite, pizzette rosse, pizzette bianche, c'è veramente di tutto e di più. Il nostro Simone, quando si mette all'opera a lavorare, lo sapete, è veramente forte. Li troviamo sia qui a Palestrina a Viale Pio XII, che vi ricordo anche la loro nuovissima apertura che riguarda il bar 6x636, hanno aperto il 2 di aprile e loro sono anche a Cave in Viale Giorgioli, e anche lì troverete tantissime bontà del Forno Maggi, quindi una pizza, la pizza sia in teglia che le pizze tonde, il pane e tanti anche prodotti dolciari come ciambelloni, crostate, eccetera eccetera. Bene, bravi ragazzi, continuate così, siete veramente forti, non vi accalcare troppo però, perché quando andate bisogna fare la fila e quella ci tocca farla. Torniamo alla musica, c'è Emma.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio

0: un capolavoro in stile Liberty.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità, qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato.

0: impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
1: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
2: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
3: Galesso Arredamenti,
2: aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
5: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida. Corsi per la conduzione in sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
6: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
7: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
8: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
9: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
10: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
11: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
12: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
13: Supermercati M&A, la convenienza abita qua. E se lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
14: Onda Libera.

Ora insieme andiamo a salutare il nostro Costantino e il suo Costant Park, perché l'ampio spazio verde dove poter giocare e stare insieme per i bambini lì veramente non manca mai. I grandi possono rilassarsi sotto i gazebi per gustare un ben menù con tagliere, ma vi ricordo che la braceria è sempre pronta a farla da padrona con le sue bistecche, braciole, salsicce, insomma il principe dei norcini non sbaglia mai. Aperto a pranzo dal martedì alla domenica e la sera a partire dal venerdì, e soprattutto il punto vendita di carni fresche, quindi dal venerdì trovate le carni fresche, la porchetta, i salumi, formaggi, panificio. Lunedì è il giorno di riposo settimanale a Palestrina in via Quadrelle numero 61. Per le prenotazioni 06 953 6414.

DJ Sirius, torniamo in diretta, salutiamo gli amici di Preneste Lab, perché lo sapete, da Preneste Lab potrai scegliere il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, per i tamponi, per i breath test e i test genetici. Puoi scegliere il pacchetto più adatto alle tue esigenze anche online sul sito prenestelab.it o chiedere informazioni alla segreteria, che è aperta tutti i giorni fino alle 13, presenti anche su Mio Dottore. Vi ricordo che i prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche il martedì pomeriggio dalle 15 alle ore 18.30. Loro sono a Palestrina, nella zona 167 di via Gabriele D'Annunzio numero 15. I contatti sono su tutte le pagine social e vi ricordo gli screening uomo e donna a partire da 49,90 euro con ben 20 analisi. Tra le tante analisi che potete fare c'è anche quello per la fertility check-up, coppia ovviamente. La donna viene 250, l'uomo 100 euro, ma facendolo insieme c'è il risparmio di 50 euro, quindi tutto a 300 euro. È un laboratorio che è un punto di riferimento proprio per le coppie che stanno provando, stanno aspettando ad avere un bambino, provano ad avere un bambino, oppure stanno facendo il percorso PMA, quindi della procreazione medicalmente assistita. Quindi tutte queste informazioni e molto altro, c'è l'analisi per il diabete, per la tiroide, per la celiachia, per la gravidanza. Tutto questo li trovate dagli amici di Preneste Lab a Palestrina, nella zona 167 di via Gabriele D'Annunzio.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo, presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
4: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'Ercini, sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare. E giovedì, come tradizione, gnocchi. Pasta all'uovo d'Ercini è a Cave, in viale Pio XII 51 e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
5: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre, troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le

0: Marcello e il suo staff e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
1: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
3: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
4: Ascolta, la gioielleria c'è?
3: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
5: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
3: Centro commerciale lanoce.it in via Casilina 82, San Cesareo.
6: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
7: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
8: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
9: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia, presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
10: Onda Libera.

per me. Allora ragazzi, andiamo a salutare anche la nostra amica Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria per uomo e per donna. Per i più piccoli il reparto, grandissimo assortimento di capi da 0 a 16 anni, quindi la pigiameria e l'intimo per tutti quanti, e poi 0-16 anni per tutto quanto riguarda l'abbigliamento per i nostri piccoli. È tutto made in Italy, innumerevoli sconti ovviamente se fate il nome di Radio Onda Libera.

A breve ci saranno i saldi. Vi ricordo che a Palestrina in via Viale Pio XII numero 73 dovete visitare sempre le pagine social per rimanere sempre aggiornati. Tra poco arriverà il nostro boss che si sta preparando.

0: Grazie, tanti ospiti ci sono stati.
1: Stati, ho sentito. Io ascolto Radio Onda Libera.
0: Fai bene, ma tu sei pronto tra passato e presente?
1: Prontissimo, alle 15 iniziamo tra passato e presente a partire dagli anni. Canzoni a partire dagli anni 80 fino a oggi.
0: Fino ad oggi, bene, bene. Il sabato è dinamico, molto dinamico.
1: Molto sprint.
0: Ringraziamo anche il mister Paglia che c'è stato questa mattina con i giornalisti.
1: I giornalisti, insomma, è un sabato gagliardo su Onda Libera.
0: Ti ascolterò domani mattina per Domenica
1: grazie,
0: Radio.
1: Grazie.
0: E poi lunedì si riparte con il nostro consueto carosello.
1: Ok, Stefano.
0: Ciao Paolo.
1: Buon sabato e buona domenica.
0: Ciao.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
4: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
5: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
6: Devi andare in officina.
5: Quale officina?
6: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
7: Per una cucina dinamica ed equilibrata, che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
8: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
9: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
10: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria. Anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 2001.
11: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
12: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
13: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.

0: Chiami a te www.farmaciagenovese.it.
1: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
2: Onda Libera.
3: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
4: Onda Libera. La senti? La vedi? Clicca su www.ondalibera.it, accendi la webcam e guarda cosa succede nei nostri studi. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
3: Il tempo non si ferma, si vive dagli anni Ottanta ai giorni nostri solo i giganti della musica. Il boss Paolo Filippi vi aspetta tra passato e presente, ogni sabato dalle 15 alle 17. I grandi successi di ieri e di oggi. Alzate il volume. La storia è adesso.

2, 3, 4, 5, 6. Non so, diventato matto quello appena sonnato, beh, vabbè, non è che sto cambiato, ma per dirvi che oggi, lo sapete, è il 6 di giugno, sono le 15, 1 minuto e 20 secondi. Paolo Filippi, peggio per voi, sta qui, a Dio piacendo, sì, sino alle 17. Con trapassato e presente. Il passato, da, si inizia a farvi ascoltare brani di grande successo a partire dagli anni 80. In mezzo ci sono le canzoni di oggi e qualcuna proveniente dal Festival Bar, sempre a partire dagli anni 80. Eh sì, Claudia mi ha messaggiato, mi ha detto: "Apà, pure oggi facce sognà". E per sognà bisogna farsi la pernichella, Claudia, vabbè. Allora, spero di accontentare la maggior parte degli ascoltatori che stanno seguendo Radio Onda Libera. Per i vostri messaggini, 333-222-7992. Le parole contano poco, contano i fatti, e in questo senso i fatti sono le canzoni. Se c'è qualche aneddoto, qualche curiosità su una canzone, sul cantante, eccetera, eccetera, ve lo dico, se non c'è, oppure non mi ricordo, chi se ne frega, insomma, vabbè. Allora, partiamo con un... ma che dico grande? Con un immenso successo degli anni Ottanta. Erano sconosciuti ai più, non ai più, ai più. Erano due ragazzotti. Oh, hanno inciso sta canzone che dopo 40 anni, 45 anni, ancora cantiamo. Ce la ricordiamo, e questi sono i successi del passato che rimangono anche nel presente. Ve l'annuncio? No, perché è talmente famosa che la canteremo insieme. Eccola!

chi non la ricorda sta canzone fantastichissima? È da un po' dei giorni che tutti alla playa pia lo sole, a pia lo sole. Questo si cantava negli anni '80, ma si canta anche oggi, però oggi c'è questa cantante che si chiama Dito nella Piaga, che ha fatto un po' di scandalo perché durante un concerto lei indossava una minigonna vertiginosa, ha tirato un po' di vento, la gonna si è alzata e si sono viste anche le mutandine. Allora io mi domando, ma i giovani che vanno a assistere al concerto di Dito nella Piaga vanno per sentire come canta o guardà quello che si dovrebbe guardare ma non guardà? Punto interrogativo. L'ultimo successo di Businessman di Dito nella Piaga.

Businessman, l'ultimo di Dito nella piaga. Beh, la prossima canzone, ragazzi, per chi ama la musica del passato non può dimenticare questo gruppo inglese, lasciatemelo dire, strabiliante come suonavano, come cantavano, ma soprattutto il suono. Vi ricordate? I Police! Police, raga! I Police! Tornano su Radio Onda Libera, i Police! Every Break to

Discovery, Britney, You Take, voce inconfondibile del frontman Sting e la sua grande chitarra. Beh, ragazzi, ecco. Agostino mi scrive, apà, proprio così, apà, questa sì che è musica, non posso dire niente. Come direttore di radio non posso dire nulla. Era una bella che beh, insomma, raga, stiamo a parlare dei Police. Eccotelo. Ragazzi, io vi ho detto di bloccare Vasco Rossi. Allora, Vasco, te lo ripeto un'altra volta, a me fa piacere che ogni sabato intervieni nella mia trasmissione. Beh, insomma, parlando con Vasco, grazie. Però dicevo, cioè, può servire un'altra volta e ascolta la trasmissione, non intervenire sempre ogni sabato, perché io se accontento te devo accontentare altri cantanti. Insomma, tu sei un grande, però ce ne sono altri pure che sono grandi. No, se lo dico io, no. Ripeti con calma, con agilità, stai calmo, stai, che mi hai detto? Stavi pensando a me, grazie Vasco. Beh, questo mi fa piacere, mi fa onore. Ecco, sì, ci ho capito un cazzo, però vabbè. Allora, vuoi ascoltare la tua canzone Sto pensando a te? Sì. Vabbè, ti accontento pure oggi. Per te, caro comandante, sto pensando a te.

no, diciamolo bene, sto pensando a te, Vasco Rossi. Perché quando parla Vasco, sapete, ci vuole la traduzione simultanea, mentre lui parla sotto c'è la scritta di quello che dice, quindi ecco. Bene. Allora, un saluto anche a Daniele Di Paliano che ci sta ascoltando in macchina a volume a palla. Grazie Daniele. Altro grande successo del passato, Michael Sembello, Maniac.

0: le canzoni all'interno del film Flash Dance. Oh, ci fermiamo un attimo, c'è un po' di pubblicità e poi torneremo al presente con, dopo il grande successo che ha avuto Serena Brancale con Torno al mio paese, ha fatto un altro 45 giri insieme ai The Colors. Il titolo del brano si intitola Partenope. È fresco come nuovo, proprio è fresco come se la gallina facesse cocodè adesso. Loro hanno fatto cocodè con questo 45 giri. Fresco di giornata, o quasi, insomma, dai, sono un po' di giorni. Ma è proprio recente, recente, recente. A tra poco, mi raccomando, come al solito, mandannate.
1: Da Libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
4: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
5: Giovedì 18 giugno, alle ore 20:30, partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro. Cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe, in via Prenestina Nuova, chilometro 7300, a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con
6: Onda Libera,
5: Pro Salute Monti Prenestini, Lusi Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
7: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
5: Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante. Al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax. A San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
8: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
9: Galesso Arredamenti.
8: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
10: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social. Onda Libera.
11: Tra passato e presente, i più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi. Yeah!

Serena Brancale insieme ai Colors con Partenope. Così si canta oggi e così si cantava ieri. Negli anni Ottanta, un grande, secondo il mio modestissimo parere, un cantautore, Gianni Bella, si fece conoscere in tutta Italia e ne ha scritte tante di canzoni, per la sorella Marcella Bella, per Adriano Celentano. È stato veramente un grande cantautore. Poi purtroppo un ictus gli ha impedito di dedicarsi ancora alla musica. Mannaggia. Vabbè. Comunque, questa canzone lo fece conoscere al grande pubblico. Erano gli anni Ottanta, Gianni Bella con Questo amore non si tocca.

Gianni Bella, questo amore non si tocca, sì, no, no, sì, fluttuante. Importante avere la capoccia diritta. Oh, c'è che dice, oh, sarò antica, ma io continuo a preferire le canzoni di una volta. Suscitano emozioni speciali che difficilmente quelle attuali mi provocano. So vecchia dentro e si fa la risatina. Un mega bacione da Cassino Federica. Ma tu sei Pischella, quindi a me fa piacere che anche le giovani ragazze amino la musica, le canzoni di una volta. Beh, veramente le parole, la musica, cioè, erano tutt'altro. Adesso si canta, sì, per carità. Si canta, insomma, qualcuno si fa per dire con l'aiuto dell'autotune che cantano tutti. Canterebbe pure Paolo Filippi, quindi ecco, una volta sì, ma adesso proprio mi ci vorrebbero 3 autotune per poter cantare. Grazie Federicuccia. Oh, un'altra canzone grande del passato che ebbe tanto successo. Lui si chiamava, oh, spero ancora che sia vivo, però dico si chiamava perché poi è sparito dalla circolazione, Rodolfo Isiu Tipica. La canzone era la Colegiala.

la collegiala, la collegiale, diciamo, Rodolfo Issiu tipica. Beh, prossimo brano ebbe un enorme successo negli anni Ottanta. Ma enorme. Gianni Morandi non è un cantautore, è un cantante. Scrissero per lui, ma non solo per lui, anche per Amy Stewart. Infatti cantano in due questa bella canzone, una delle più, secondo il mio sempre modesto parere, degli anni Ottanta. Gianni Morandi, Amy Stewart, grazie, perché?

Amy Stewart e Morandi, grazie. Perché? Il prossimo brano, grande successo degli anni Ottanta, ogni qualvolta lo passo o me lo richiedono, mi si stringe un po' il cuore, perché era la sigla di un mio carissimo collaboratore della radio, volato in cielo troppo, troppo presto. Sto parlando di Luca Lombardi, che mi disse: diretto, tu hai la domenica Supersonic Band, io vorrei scegliere una sigla che a me piace tantissimo. Ma dico, Luca, fammi sentire. E mi fece sentire questa canzone. Ho detto, ottima scelta, bravo, puoi andare. Quindi ogni volta che lui trasmetteva partiva questa sigla, questa canzone famosissima rock degli anni Ottanta. Loro erano i Bananen, la canzone si intitolava Jump.

Van Halen con Jump. Oggi si canta così. Lui ha vinto il Festival di Sanremo e devo dire che ha venduto, cioè a dispetto delle persone, vabbè, ma dove va questo? Questo ha venduto, è stato per tanto tempo in vetta alle Hit Parade, adesso ha scritto un'altra canzone, recente, proprio recente. Avete capito che sto parlando di Sal Da Vinci. Ci teneva molto a vincere l'Eurovisione, vabbè, è arrivato quinto, però come si dice, bisogna accontentarsi, era meglio il primo, e che non lo so. Dai Sal, non te puoi lamentare, Ecco, fai il bravo, e vinci, Sal Da Vinci, ecco. Oh, l'ultima sua incisione recente, si intitola, come si intitola? Sto scherzando, dai. E fatemi scherzare. Poesia, Sal Da Vinci.

0: l'ultima incisione di Sal Da Vinci. Beh, comunque, raga, io giro, e alle sale da ballo Sal Da Vinci con me così, oppure Rossetto e Caffè, fa stragi, fa ballare un botto di persone, sia giovani che meno giovani, ecco, che meno giovani. Quindi se dà da fa, diciamo che se dà da fa. Allora, ragazzi, ci fermiamo, pubblicità, e poi un altro successo grande del passato. Hard to say I'm sorry in Chicago. A tra poco, mi raccomando, come al solito, mandannate.
1: Onda Libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122. Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
4: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
5: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
6: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
7: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepele e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Homs e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
8: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
9: Onda Libera.
10: Tra passato e presente.
11: I più grandi successi di ieri e di oggi.
10: Dagli anni 80 ai giorni nostri, solo i giganti della musica.

Chicago con Hard to Say I'm Sorry. È difficile dire mi spiace. Questo è il titolo del brano. Perdonatemi. Questi ragazzi di Chicago vennero dall'America per partecipare con questa canzone al Festival Bar in Italia. Furono finalisti all'Arena di Verona e vendettero tantissimo. Ecco, per ripetere ogni sabato cosa rappresentava per gli artisti italiani e non esibirsi all'Arena di Verona. Lo ripeto, un enorme successo quella manifestazione. Mamma mia! E negli anni Ottanta era onnipresente, ne ha vinte tre, però era onnipresente tutti gli anni al Festival Bar. Sto parlando di Umberto Tozzi che cantava Nell'aria c'è.

0: aria c'è Umberto Tozzi. Invece oggi si canta così. Ultimo brano inciso da J-Ax, e il titolo dice però anche no. Boh, fate voi. Però anche no. J-Axa.
1: Go!

J-Ax, però anche no. Ancora questa che sta per andare in onda, Festival Bar, americani anche loro, da tutto il mondo venivano per partecipare. Mamma mia, che vetrina musicale che era! Si chiamavano Doctor and Medics, Spirit in the Sky.

Static Spirit in the Sky. Grazie, grazie Gina, che mi scrive: Paolo, complimenti, una più bella dell'altra. Grazie. Oh, stiamo parlando del Festival Bar. Beh, vi faccio ascoltare la vincitrice, i vincitori del Festival Bar dell'anno 1988. Quanti anni sono passati? 1988. Lui era Scialpi, lo accompagnava un'altra cantante all'epoca, voce bellissima, Scarlett. Vinsero il Festival Bar di quell'anno con la canzone Pregherei.

Cathy Grant, Gimme Hope Joanna, non era né beat, né rock, né dance, era una canzone reggae, il grande stile musicale che si inventò l'indimenticabile Bob Marley. Quando la casa discografica ci ha mandato questa novità, il titolo mi ha colpito perché ho detto, oddio, è una cover, e invece no, non è una cover. Si tratta di Noemi e il titolo è Tu cosa fai stasera? Ed era una canzone scritta e cantata all'epoca da Dario Baldambembo. Ho detto, oddio, è una cover di Dario, e invece no, non è una cover di Dario. Ecco. Tu cosa fai questa sera? È il nuovo di Noemi.

tu cosa fai questa sera? Cioè, levare dalle scatole, spero di non incontrarti. Va bene, ok, ok. Allora, nel 1980 il mio caro Lucio Battisti, voi sapete, cioè, non mi dite che sono di parte, ma i più grandi artisti italiani e addirittura internazionali come David Bowie, Paul McCartney, The Beatles, dissero che Battisti ha rivoluzionato il modo di scrivere la musica. Ed era così, nella fine degli anni 60. Negli anni 80,

70 ha tentato un nuovo percorso per rinnovare ancora di più la musica. Era un cervellone, è inutile, non ho perché so de parte, ma è così, è storia. E negli anni 80 scrisse una canzone che era un po' già diversa dalle solite che eravamo abituati ad ascoltare. Ebbe successo? Molto, molto successo. La sentite in sottofondo? C'è un fruscio? C'è un fruscio? E come inizia? È una giornata uggiosa!

Lucio Battisti con una giornata uggiosa. La prossima non è degli anni Ottanta, ma non è neanche recentissimaissimaissimaissima. Voi sapete che in Italia abbiamo dei grandi DJ che nulla hanno da invidiare ai DJ francesi, non faccio nomi, americani, non faccio nomi, ma faccio nome ed è uno dei più grandi DJ italiani. Si tratta di Gabry Ponte. I don't now.

I Don't Know, remixata come sempre, bravi, che glielamo di ai nostri DJ. Poi tra un po' ce ne sarà altro, mamma, ce ne abbiamo tanti in Italia, tutti coi contro, i contro nel senso che sanno suonare la dance. Bene, si torna alla dolcezza di qualche anno fa. Antonello Venditti, ogni volta.

Antonello o Antonello Venditti con Ogni Volta. Allora, quanti di voi ricorderanno, mi auguro di sì, per carità mi auguro di sì, una grande canzone di un grande gruppo del passato, gli Alphaville, con Forever Young, vale a dire per sempre giovani, come me insomma, ecco. Sono sempre pischello, de cervello, non di età. Beh, allora, fu un grande successo all'epoca ed è stato remixato da un altro grande DJ che si chiama David Guetta. Cioè, remixare Forever Young non è... cioè, lui è un grande, David Guetta, io non ci sarei mai riuscito. Ma lui è lui, è David Guetta, Paolo Filippi è Paolo Filippi, e che riesce a fare? Sì e no, riesco a mettere due parole, uno alla romanaccia, uno dietro l'altra. Ok, ce l'ascoltiamo, David Guetta, Alphaville, remixati, Forever Younger.

devo dire, grazie a David Guetta e ovviamente agli Alphaville, che era bella l'originale ed è bella anche remixata. Ecco, cioè la musica bella è bella, sia l'originale che remixata. Tantissime canzoni del passato sono state remixate per poter ballarle in discoteca di questi tempi. Bravo David Guetta. Beh, allora, prima di mandare l'ultima canzone, fatemi salutare coloro che mi hanno messaggiato per i saluti, eccetera, eccetera. Allora, saluto, fatemi mettere gli occhiali, per favore. Grazie. Allora, saluto Rossella, Linda, Sonia, Anna, Luisa, Germana e Barbara. Grazie anche a voi per i messaggi. Allora, ci saluteremo dopo questa canzone. Tutto pronto per luglio per accogliere a Tor Vergata 250.000 fan di Ultimo, che già si stanno scaldando. L'altra sera sono andati al Gianicolo con un tam tam, erano migliaia per festeggiare cosa? Perché si sta avvicinando la data del concerto. Vedete questo ragazzo quanta strada si sta, e sono contento, quanta strada si sta facendo. Ce l'ascoltiamo, Ultimo con Acquario.

0: primo con Acquario, io sono del Cancro, non frega niente a nessuno, però vabbè. Oh, allora, siete stati, madonna, stanno arrivando, saluto tutti coloro che stanno messaggiando adesso, grazie. Che vi volevo dire, abbiamo terminato e addio piacendo, questa trasmissione tra passato e presente ci sarà sabato prossimo, sempre dalle 15 alle 17, e domani mattina abbiamo, sempre a lui piacendo, un altro appuntamento radiofonico dalle 10 alle 13. Si giocherà anche alla roulette, no, alla cassaforte, dovete, ve lo spiego domani mattina, se no si fa tardi, bei premi e soprattutto è facile, facile, basta dire 5 numeri che vanno dallo 0 al 9 compreso, se ci indovinate avete vinto, vi portate a casa, aprite questa immaginaria cassaforte e vi portate a casa i premi. Potete giocare in diretta telefonica o mandare un SMS su WhatsApp, ma ve lo spiego meglio domani mattina. Intanto vi ripeto, dalle 10 domattina, ma come sempre potete iniziare a messaggiare per richiedere i brani dalle 9:30 e vi giuro, dalle 9:30 si scatena già il putiferio per richiedere i brani. Ma non fate i furbetti però, non prima delle 9:30, perché bisogna ricordare il vecchio saggio proverbio cinese: chi messaggia prima delle 9:30 non sentirà in onda le proprie canzoni. Un abbraccio immenso, grazie di esserci stati, a domani, un bacione da Paolo Filippi.
1: Onda libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
4: Lo Sporting San Cesario sta organizzando la prossima stagione 26-27 della scuola calcio Elite. Per i nuovi iscritti, ai primi 20 bambini che vengono a nome di Radio Onda Libera, in segreteria si applicherà uno sconto di ben 50 euro sulla quota.
5: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
3: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli.

0: da lì di macchine agricole e giardinaggio, pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliasiepe più potatore più prolunga.
1: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
2: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
3: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
4: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
5: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera, tutti i venerdì, serata karaoke.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4.

0: pagamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono a Labico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
4: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
5: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
7: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche i buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
8: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità de La casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio. Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
9: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
10: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
11: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre oltre 60 anni, passione per le cose buone.
12: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici.

0: 34 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
1: www.studiomedicosalus.it.
2: Bar Lux, colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
3: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
4: Onda Libera.

0: toarnă.
1: Voi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
2: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
3: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
3: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
4: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale. La 500 Hybrid con cambio manuale. La Pandina a prezzi incredibili. Parte da 9.950 euro. E poi grande Panda 600, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
5: Lupicuti Auto.
4: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
5: Supermercati M&A, la convenienza abita qua.
6: 30, 40, 50 sono gli sconti di M&A Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79€ e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99€. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
7: Centro Gomme Marche, trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche e a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
8: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
9: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
8: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
10: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
11: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venere. Con

0: oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
5: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
6: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
7: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20. Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi

0: costruzione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per un pranzo veloce, aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, Tiella di Gaeta, mozzarella di

0: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
1: Da Gema Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinic, a San Cesario in via Proust 1, gemaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre 36.

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Colle Palme, in Via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
2: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rossa lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
4: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
5: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
6: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
7: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
8: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Palestrina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
9: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
10: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a

0: Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'open bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
1: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Radio. Free Music. Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Ehi bambini! Siete pronti a far parte del centro estivo The Village Sporting San Cesario? Se hai dai 6 ai 13 anni, ti aspettiamo dall'8 giugno fino al 31 luglio. Faremo escursioni, sport, piscina e gli splendidi saggi finali. Prezzo per una settimana, a partire da 60 euro se scegli la formula mensile. Dalle 7.45 alle 16.30 con pranzo al sacco. Per tutte le promo e informazioni, seguici sulle pagine social e contattaci. The Village Centro Estivo Sporting San Cesario, in via del Campo Sportivo 2.
3: Giovedì 18 giugno alle ore 20.30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe in via Prenestina Nuova, chilometro 7.300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con Onda Libera, Pro Salute Monti Prenestini, Lusi Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
4: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
5: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
6: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122. La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita: a San Cesario in via Casilina 103, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
7: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione in sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza al vostro servizio.
8: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo.

0: condizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
5: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
6: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
7: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesareo, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
8: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
9: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
5: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetti.

0: 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
5: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
7: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
8: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
9: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM. Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
10: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
11: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
12: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente. Potrai effettuare analisi, tamponi, ECG, holter pressorio e cardiaco. Troverai promozioni su cosmetici, integratori e prodotti prima infanzia con sconti fino al 30%. Farmacie Genovese aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
13: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci, ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
6: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
7: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
8: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
9: Fa la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
10: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
11: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno.

0: Legno, porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
1: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
2: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
3: Onda Libera.
4: Oh, I'm in love with you, yeah, yeah. I'm in love with you, yeah.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
6: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
7: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
8: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
11: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50. Arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813-6095.

0: Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
1: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
2: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: Insieme a te, www.farmaciagenovese.it.
1: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
2: L'Enoteca alla Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
3: Siamo anche in ritiro, pacchi Amazon.
4: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
5: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
6: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
7: Ascolta, la gioielleria c'è.
6: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
8: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
6: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
9: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
10: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
11: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
12: Onda Libera.
13: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.